0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: soldiers had come home and they'd taken off their uniforms. In the streets there was dancing.
1: C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia, ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

0: Ed eccoci qua ragazzi, ciao e benvenuti a un altro appuntamento di Spazio Smile. E siamo ancora qua, non ce ne andiamo mai.
1: Spazio Smile, ma Smile perché ci sono io, settimana scorsa non era Smile.
0: Mamma mia, ci sei anche tu questa sera, lo sapevo, vedi, son partito da solo e ho detto oh che bello. E invece è arrivata, proprio è saltata dalla porta e ha detto oh ci sono pure io.
1: Saltata? Mi stai perculando, Francesco?
0: No, è la realtà, è saltata, sembrava una gazzella. Ho detto porca miseria come è arrivata allegra oggi. Comunque ragazzi, grande appuntamento, perché oggi abbiamo una grande artista che verrà a trovarci, ma tra poco, perché se non partiamo in modo giusto non è Spazio Smile. Sai con che canzone iniziamo, tu che sei così preparata?
1: No,
0: sempre
1: io
0: sul
1: sono solo Smile.
0: Ah, lei è solo Smile, che bello. Quindi partiamo così, al suo insaputa, e dato che è una settimana un po' particolare, perché non c'era il direttore questa settimana, il direttore non c'era, quindi ho fatto quello che volevo io, ho cambiato canzone.
1: C'è la direzione
0: La direzione mi ha dato carta bianca e
1: no,
0: quindi
1: ha dato carta bianca, non ci credo, te la sei presa.
0: E certo, ma la sorpresa, io gli ho detto che non c'è perché mi chiamavano, ma il direttore non c'è, no, ha fatto il ponte. Poi mi dice, Fra, ma sei tu, però ha fatto il ponte.
1: Io non con sei tu il direttore, no. La gente non lo sa che in realtà
0: vabbè.
1: Non sei tu il
0: direttore.
1: Ok,
0: va bene, sono lo, come si dice, lo chauffeur.
1: Mamma, come sei international stasera.
0: Quando non ci sei io sono migliorato tantissimo.
1: Che non ti vedo.
0: Comunque, ascolta che canzone e dopo non saremo più da soli.

0: Ragazzi, dopo il System of Down, devo dirlo bene, perché qua abbiamo una grande professione.
1: Qua mi bacchettano,
0: perché ragazzi, perché mi bacchettano? Lo spieghiamo in maniera molto veloce, perché oggi siamo in collegamento con New York City, giusto? New York City, e abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi su Spazio Smile Kay Stark. Ciao Kay!
1: Ciao Kay!
2: Ciao ragazzi, come stiamo?
0: Stiamo bene. Il mio inglese va bene?
2: Sì, perfetto.
0: Oh,
1: Fermatemi.
2: Se io faccio un mix di lingue, comunque.
0: Ma
2: che succederà,
0: tranquilla, tanto noi non lo capiamo, ok? Vai tranquilla.
1: O meglio, lui non capisce quel che dici, tranquilla.
0: Quindi ragazzi, siamo con... Che tempo fa a New York City?
2: Sono 30 gradi, io sto da Dio.
1: Guarda, che è lo stesso
2: dire.
1: Tempo che faceva da noi alle 4 meno un quarto di pomeriggio, pensa.
2: Mamma mia.
0: Oltreoceano cambierà qualcosa, no?
1: Beh, mi auguro. Boh,
2: qui si sta benissimo, posso dire.
0: Ma con 30 gradi?
2: Sì, beh, dopo l'inverno che abbiamo avuto, non mi lagno, mettiamola così.
1: Ha nevicato di brutto.
2: Sì, di brutto davvero.
0: Qua ha nevicato a Milano, no?
1: No, da noi no.
0: Mandaci un po' di neve ogni tanto, ok?
2: Sì, guarda, me la mando tutta, tutta vostra.
0: Che bello. Allora, facciamo così, dato che siete due principesse, anzi abbiamo la Queen e la nostra principessa Kay, e allora fai tu la domanda, Queen, vai.
1: Allora, è l'unica domanda, quindi già vedi che lui è uno che dice le bugie, non c'è niente di preparato. No, non è vero, c'è
0: una
1: cosa sola preparata.
0: Una domanda. In otto anni abbiamo partorito una sola domanda.
1: Pensa tu quanto ci metteremo a fare le interviste giornalistiche, io e te insieme. Un disastro. L'unica domanda che ti facciamo è, chi è Kay Starks?
2: Mamma mia, ma da dove cominciamo?
1: Parti da dove vuoi, perché tu effettivamente potresti racchiudere tutto in un giro del mondo più o meno, o quantomeno in metà.
2: Sì. Beh, diciamo comunque tra almeno tre paesi. Sì, comunque sono una ragazza di Laguna, in fondo del cuore, cresciuta a Venezia e mi sento molto italiana con... Non so, anche con un lato americano, dato che ormai sto qui.
1: Lei è praticamente
2: sono appassionatissima dell'arte, ecco, della musica.
1: Lei è partita da Venezia per fare scalo a Parigi, come si fa classico, ma lei l'ha fatto proprio fermandocisi un po', per poi andare dall'altra parte.
0: Ma scusa, per andare a New York devi passare da Parigi per forza?
1: Beh, tendenzialmente fai scalo a Parigi.
2: Ormai
1: o
2: no,
1: fai
2: crescendo
1: scalo...
2: sì, una volta sì, una volta sì.
0: Quanti secoli sei andata lì? C'era la Torre Eiffel?
1: Ma è una cosa recentissima.
2: Beh, ho 23 anni,
0: no,
2: quindi...
0: Ma non te, non
1: ce
0: te.
1: Ce l'ha con me.
0: Ce l'ho con
1: capito,
0: la Queen.
1: Ce l'ha con me.
0: Perché secondo me lei quando è andata a Parigi,
1: cioè,
0: non
1: rivoluzione
0: c'era la Torre
1: industriale
0: Eiffel.
1: Non c'era ancora la Torre Eiffel.
0: Secondo me sì, la rivoluzione, perché c'è stata la rivoluzione industriale.
1: No, tranquillo, okay. Francesco, è un passato remoto, ma molto remoto.
0: Ah, ok.
1: Quindi niente. Ma detto ciò, che cosa ti sei portata quindi? Da Venezia?
0: Lo spazzolino?
1: Da Parigi? No. L'ha comprata duty free quello.
2: Sì, vabbè, lo spazzolino che me lo dimentico comunque. No, la cultura, il modo di fare, il dolce far niente, cioè comunque quello che mi porto dall'Italia alla fine del giorno, senso di comunità... L'amore per le persone che mi stanno vicino e, sì, e per tutto quello che è un po' misterioso, diciamo, che comunque Venezia è una città particolare, quindi mi attrae tutto quello che è un po' mistico comunque.
1: Sì.
2: E l'acqua sicuramente.
0: Come l'acqua?
1: Vabbè, Venezia.
2: Venezia.
0: Pensavo che la gondola. Ma io pensavo che si era portata la bottiglia d'acqua.
1: Certo, si è portata il canale proprio.
0: Che non so, la Ferra. A proposito, parlando di cose molto molto molto serie, ma c'è la Ferrarelle a New York?
1: Oh, Figaro.
2: Sai che non lo so.
1: La San Pellegrino sì.
2: Sì, San Pellegrino sì.
0: Come fai a saperlo?
1: Francesco, io giramondo.
0: La rivoluzione francese è passata anche
1: quella, no, Figaro, quello è ancora prima di quella industriale. No, proprio...
0: Non c'ero, in quel periodo non c'ero, mi dispiace. Comunque, la tua musica è stata influenzata dal mondo italiano lì a New York?
2: Sì, fortemente. Ho avuto un prof l'italiano alle medie è strepitoso, una persona molto speciale che infatti mi ha trasmesso questa passione per la letteratura e la poesia, e quindi mi porto dietro questa storia, e infatti tutte le mie canzoni nascono da un formato comunque poetico come poesia, quindi sì, mi porto dietro questo amore per il rendere un po' tutto romantico in qualche modo.
1: Quindi cronologicamente tu fino alle scuole medie sei stata in Italia?
2: Sì, ho fatto un mese di liceo, poi sono andata in college a Londra, in Inghilterra, sì.
1: Ah, ecco, Londra ci mancava, ragazzi. Io l'avevo trasferita subito a Parigi,
0: no?
1: Invece
0: ma
1: no,
0: quale pare? Perché adesso con le nuove generazioni fanno lo scalo a Londra e poi vanno a New York.
1: Sapevo Amsterdam o Parigi, invece è diventata Londra, perfetto.
2: Beh, sono nata a Parigi, quindi ci stava.
1: Ah,
2: ci
1: quindi
2: stava.
1: Parigi viene molto prima.
0: Sì, lei è nata con la Torre Eiffel, l'hanno concepita sotto la Torre Eiffel e lei è nata lì. Poi è venuta in Laguna.
1: Trocadero, capito?
0: Poi è venuta in Laguna, Venezia, poi è andata. Cioè, ragazzi, hai girato tutte le città più belle del mondo.
2: Sono molto fortunata, sì. Devo dire di sì.
0: E se dovessi scegliere una città dove vivere per sempre?
2: Uff, mamma mia.
0: Adesso esce e dice Cosenza, ti immagini?
2: Mamma, se potessi, no. Beh, non c'ho niente contro.
0: No,
2: se potessi fare un mix di New York e Venezia, sarebbe il loro figlio. Cioè, qualsiasi cosa ne uscirebbe.
1: A Las Vegas trovi tutto questo? A Las Vegas?
2: Ecco, perfetto, siamo messi benissimo.
0: E cosa porterei? Cioè, cosa terresti? New York in una valigia e di Venezia in una valigia?
2: Beh, di New York questa atmosfera dinamica, di miscuglio di cultura, di tutti che lavorano, che hanno voglia di scoprire, di questa atmosfera di curiosità, e di Venezia proprio, cioè casa per me, poi la natura, la comunità, il modo di fare le cose, c'è un'eleganza diversa, nel senso Venezia sarà per sempre il mio posto del cuore. Beh. Quindi,
1: cioè, i cicchetti e lo spritz ce li mettiamo?
2: Infatti, un giretto in barca.
1: Voglio dire, adesso, con tutto il rispetto per New York, dove si vocifera,
2: un bel aperitivo.
1: Si vocifera che, per carità, la pizza newyorkese, tutto quello che vuoi, ma i cicchetti e lo spritz non ce li vogliamo mettere.
2: No, il modo di fare aperitivo a Venezia, devo dire, mi dispiace il resto del mondo, però la vinciamo noi, quella lì.
0: Ok, posso farti una domanda molto intima che sfiora quasi la pornografia?
1: Francesco.
2: Sì. Dai, vediamo, dipende, vediamo.
0: Ok, ma come mangi lì a New York? Mangi americano o ti porti le cose del veneziano?
1: Giusto, sfiora la pornografia,
2: ecco,
1: per lui è cibo.
0: Sì. Cioè, ti mangi,
2: no,
0: che mangio. Cosa si mangia a Venezia? Di
1: a Venezia un
0: il
1: sacco
0: fegato,
1: di roba.
0: Il fegato alla veneziana?
2: Sì, il fegato, il fritto, il baccalà,
1: il risotto.
0: E come mangi, sì, tu durante l'arco della settimana in generale?
2: Un bel mix, però definitivamente più all'italiano e alla francese.
0: Ah, il croissant.
2: Sì.
1: La baguette, va in giro. Lei praticamente va in giro con la baguette sotto l'ascella, capito?
0: E lo puccia nello spritz. Okay. Lo puccia nello spritz e poi
1: in
0: scrive
1: tutto questo
0: canzone.
1: In Central Park, scrivendo una canzone.
2: È così che mi vengono le ispirazioni giuste, no?
0: Ma a proposito di ispirazioni, come mai ti ha ispirato questa canzone di questa grandissima artista, Pensiero Stupendo, che oggi andremo a far ascoltare al nostro pubblico di Spazio Smile?
2: Mamma mia, beh, Patti Pravo l'ho sempre amata, è un'icona, è bravissima musicista e cantante, poi come persona fenomenale.
1: Beh,
2: però proprio la canzone stessa, sì, mitica, però la canzone stessa, diciamo che l'ho scoperta recentemente, mi dispiace dirlo, è stato un po' come amore a prima vista, però in modo sonoro, nel senso mi è venuta la pelle d'oca la prima volta che l'ho ascoltata, quindi ho subito avuto questa connessione, e poi il modo in cui si esprime Patti, cioè una roba...
1: Lei si esprime tutta, veramente col corpo, con i vestiti,
2: sì,
1: con tutto.
2: Sì, lo si sente dentro, quindi sì.
0: Ma secondo me l'hai scelta anche perché anche lei che si è de Venezia. Ciò è Venezia, ho detto, giochiamo in casa
2: comunque, però.
0: E tu hai mai avuto l'occasione, la possibilità di conoscerla?
2: In realtà sì, sono andata a vederla in concerto il 14 maggio, il 14 maggio a Padova. Bravissima, bravissima, e l'ho conosciuta dietro le quinte grazie a un carissimo amico, e è stata simpaticissima. Poi posso dire stupenda, eh.
0: Vabbè,
1: stupenda. Ragazzi, per l'età che ha,
0: cioè, supera gli 80, eh.
1: Sì, ma mettici la firma.
2: Beh. Ma davvero brava, davvero davvero brava, c'è una presenza sul palco incredibile.
1: Ma la voce incredibile. Che è rimasta.
0: Beh, certo,
1: che
0: ma non è scontato, se parliamo del lato estetico, io la cambierei subito con la Queen qui a fianco, cioè 84 anni è molto più bella di te, che ne hai... quanti anni hai? 40? 24 anni, però Patti Pravo secondo me li porta molto meglio,
1: perché... Ma tu sei sempre così carino,
0: hai
1: gentile.
0: Visto?
1: Cioè, tu devi sapere che noi non ci vediamo da 10 giorni.
0: Oh, ma okay. Sono ringiovanito, i capelli bianchi non ce li ho più.
1: Non è vero, non è vero, perché immaginati la disperazione di Francesco. Poi però fa queste scene in onda, capito, dove
0: non mi
1: sei mancata. Io mi farei vedere le chat.
0: Quando sto con lei assomiglio, non so se ce l'hai
2: Ecco, questa è un'idea per una serie podcast, comunque, mostrare
1: ma noi
2: le
1: siamo
2: chat.
1: Una serie, sì, noi siamo una serie, guarda, siamo una roba che...
0: Pensa che quando lei c'è, io assomiglio a Pippo Franco. Quando lei non c'è in studio, assomiglia a Lenny Kravitz. Cioè, è una cosa incredibile, quindi... Cioè, è palese la cosa, ragazzi.
1: Io ero rimasta Derulo, però va bene.
0: Jason Derulo viene il giovedì, perché io in base ai giorni ho le somiglianze, ok? Quindi... Può cambiare. Comunque, allora, facciamo in americano?
1: Che dici? Faglielo fare a lei, fagli presentare.
0: Sì, in americano, quindi in America, perché non è uguale all'inglese.
1: No, perché in americano, è molto chewing gum.
0: È molto chewing gum. Allora, in americano, lancia la tua bellissima canzone qui su Spazio Smiles. Spazio Smiles, perché...
1: No, perché siamo due Smiles.
0: Smiles, sì, siamo
1: plurale,
0: due, è vero.
1: Siamo due.
0: Quindi, come sai fare tu e come sa fare solo Kay, lancia la tua bellissima canzone.
2: Quindi in inglese, siete sicuri?
0: Vai tranquilla, tanto non ti capisce nessuno,
1: dopo Francesco,
0: ok? Vai
1: tutto
0: tranquilla.
1: Il resto sicuro.
2: Top. Well, hi everybody.
0: Cosa ha detto?
2: Please listen.
1: Te lo traduco nel fuorino.
0: Ah, okay, vai.
2: Hi everybody. Here's my version of Pensiero Stupendo. I hope you enjoy it. Thank you very much.

0: E ragazzi, tu ancora è lei.
1: Ancora è noi.
0: No, è lei.
1: Però dice noi.
0: Ho capito, ma se siamo... Ma perché ti devi intromettere? Se siamo io e Kay, le la volevo dedicare, no?
1: Ma siamo noi.
0: Ma vai, oh, Kay è gelosa.
2: Infatti sono io l'altra donna, mi dispiace. E lei l'altra donna.
0: Quindi spostati perché c'è Kay. Prendo un attimo il via, però io passo...
1: Infatti la regia nel frattempo è morta sul divano perché ha detto finché non ti conosce, prende.
0: Comunque, io devo passare, passo da... Che giro posso fare? Dal Lussemburgo? Faccio il giro largo?
1: Io se fossi a passare dal canale di Suez, Francesco.
0: Canale di Suez è in Colombia. Ma cosa stai dicendo?
1: Ma in Colombia? Oddio madre.
0: Vabbè, non parliamo di geografia. Ok, io te l'avevo detto, quando arrivi qua è un casino.
1: Scusa, devo fare solo un appello alla sua mamma che è un insegnante, vi perdonalo.
0: Ma è un insegnante di italiano.
2: Bravissimi.
0: Ma infatti non è un insegnante di geografia. Non
1: parli
0: so la
1: italiano e parli calabrese. Vivi.
0: Beh, ma che c'entra? Ma quali sono cadenze? Comunque stavi facendo una domanda nel fuori onda molto profonda e importante. Rifagliela per favore.
1: No, stavamo chiacchierando, per curiosità gli ho chiesto se gli è capitato di farla ascoltare anche in quello che è l'ambito newyorkese che frequenta, per sapere le reazioni, perché giustamente non penso che parlino tutti in italiano.
2: No, posso dire no, anche se ho molti amici italiani qui, sono molto fortunata, però devo dire che anche c'è tutti gli amici di famiglia che comunque la si può trovare su tutte le piattaforme, quindi tutte le risposte che ho ricevuto da persone che vivono qui negli Stati Uniti, sempre la stessa cosa, non capiscono un tubo, che va bene, però per il modo in cui la canzone stessa è stata strutturata, cioè anche il modo originale, la versione originale, la versione poi che ho fatto io, devo dire che si commuovono abbastanza. Beh, che è un bellissimo complimento, sì.
1: Assolutamente. No, ma io questa cosa del non comprendere, ma comunque sentirla la canzone, la conosco bene perché vedo Francesco tutte le volte. Lui, fai conto che ascolta. Io sono quella della musica italiana, ok? Quindi che si dà proprio all'arte. E lui è quello dell'estero. Se tu gli chiedi che cosa dice un testo, lui ti guarda e dice: ma a me che importa? A me piace proprio...
0: Vorrei spezzare una lancia a mio favore. Lei, la sua cultura musicale arriva al Pulcino Pio.
1: Non è vero.
0: Quindi, sì.
1: Cioè, eravamo a Orietta Berti la settimana scorsa, siamo arrivati al Pulcino
2: Pio. Questo è il potere della musica,
0: è
2: no?
0: Il potere della musica,
2: cioè,
0: che unisce,
2: in
0: vedi?
1: No, è vero.
0: Ma a proposito di unire, del potere della musica, le persone che vogliono entrare nel tuo mondo artistico, conoscerti, sapere tutte le tue novità, che noi già lo sappiamo, che dopo ce lo spoilererai tu. I tuoi social network quali sono, ok?
2: Beh, per adesso mi limito a Instagram e a YouTube, e poi chissà nel futuro se mi metterò su altre piattaforme, però quello per i social, poi per il resto, per ascoltare la musica, sono su tutte le piattaforme.
0: Sempre come Kay Stark, giusto?
2: Sì, come l'avevi scritto, K Stark,
0: Stark però è CK.
1: Sì.
2: Eh sì.
0: Ah, ok. Perché invece no, Star Trek era Star...
1: No, vabbè, Francesco, sapevo che arrivavi lì.
0: No, Star Trek, questo è K Stark.
1: Sì.
2: Da non confondersi con Tony Stark.
0: Con Tony, vedi, Marvel.
1: Iron Man.
0: E come mai hai scelto questo nome Stark? Adesso dice il mio cognome, figura di merda, immagino, vai.
2: Sì, è il mio cognome.
0: Veramente?
2: Sì, ma il mio nome è quello. Come lo chiamo? Il mio nome è quello, non è un nome...
1: Lei si chiama
2: Non
1: Kay.
2: È un nome d'arte.
1: Ok.
2: Non è un nome d'arte, sì.
1: E K in inglese si dice Kay.
0: Vabbè, ma tu sulla carta d'identità c'è
2: scritto... Kay.
0: Oh yeah, good evening. Ma sulla carta... sulla carta d'identità, Kay, tu non c'è scritto solo K, c'è proprio K.
2: Ma volete sentire tutta la storiella?
0: Vai, certo, sì, tanto non siamo qua a fare niente. Vai.
2: Vabbè, praticamente mia madre voleva chiamarmi Kay, perché è la sua lettera preferita dell'alfabeto. Perché pronunciato in inglese si dice Kay. E poi mio padre va a registrarmi, appena mia madre mi aveva partorito, e gli dicono che un nome non può avere solamente una lettera, e quindi lui ha aggiunto la lettera A. Si pronuncia sempre Kay, però legalmente è scritto K-A. Io ho solo tolto la A, però il resto è il mio nome vero.
0: Ah.
2: Come doveva essere, questo è il mio nome, come doveva essere.
0: Hai capito. Quindi lei è K.
1: Non è
2: Kay.
1: Lei
2: sì.
1: È come la macchina della Ford.
0: Lei è sì, lei è quindi non dite Kay e fate tutte le, vi mettete in difficoltà.
2: Beh,
0: lei...
2: no, cioè, comunque si pronuncerebbe
1: Kay. Comunque si pronuncia
0: Kay. Vabbè, vabbè.
1: Perché la non si dice A in inglese.
0: Non lo so,
1: si dice ehi,
0: ehi, quindi Kay.
2: Sì. Comunque la lettera A non doveva esserci, quindi
1: brava, ottima scelta. La togliamo,
0: ma
1: sono
0: quindi,
1: d'accordo.
2: Sì.
0: Ma quindi oggi qui abbiamo la figlia di Tony Stark.
2: Lei.
0: Comunque no, adesso a parte gli scherzi, noi siamo qua, ormai ci conosciuti, ridiamo, scherziamo, ma perché è il bello e il mood di
1: perché siamo smile.
0: Brava. Cazzo, dopo 4 anni la stagista ha imparato a dirlo. Brava. Perché di solito lei diceva smile,
1: sì,
0: capito?
1: Sicuramente. Sì. No, facevo sm e punto esclamativo.
0: Ah, a proposito, tu che sei americana, Pink lì come viaggia?
1: Eccolo là.
2: Non ho la più pallida idea.
0: Come non è la
1: rosa,
2: Pink, la
1: è
2: cantante.
1: Rosa,
0: la cantante, sì. Perché qua in Italia
2: come
0: non viene
2: viaggia.
0: Mai. Com'è? Ah. È sempre in giro in tour, è sempre in America a fare tutte
1: le cose. Ah, pensavo con l'aereo, col taxi. Ma,
2: mamma mia. Infatti anch'io.
1: Vedi.
0: Mamma mia. Oggi 2-1, ragazzi. 2-1 non vale. No, perché
2: ma
0: in Italia...
2: In
0: Italia non viene mai. Cioè, fa il world tour e gira tutta l'America, ma in Italia non viene mai.
2: Perché non l'abbiamo ancora invitata a bersi un buon spritz.
0: Allora intercedi per
2: un
0: noi.
2: Un po' d'ospitalità italiana.
1: Ora pro nobis, Francesco.
0: Ora pro nobis, intercedi per noi. Dili, ma perché non vai a Milano a fare un concerto? Così veniamo tutti.
2: Sì, io, con piacere, quando volete.
0: Quindi arriva la nostra... K.A. verrà a farci un bellissimo concerto a Milano. Ma a proposito, prima stavamo parlando di spoiler. Il 19,
2: giusto.
0: Che cosa succede il 19, Kay?
2: Il 19 escono ancora 2 single, tra cui una cover di Mia Martini della canzone Quante Volte, e un'altra canzone in italiano e un'altra canzone originale mia in inglese, che si chiama Sharing Scan, che farà parte del mio EP che uscirà poi in autunno.
0: Ah, quindi ci dobbiamo vedere almeno 3 volte noi,
2: sì.
0: Almeno,
2: sì.
0: Almeno hai 3 inviti. Adesso parlo con chi di dovere, saluto la nostra Carla che ci sta ascoltando. Ciao Carla. E abbiamo 3 inviti, quindi abbiamo un ospite per 3. Come si dice? For 3.
1: Bravo.
0: Grazie ragazzi.
1: Dopo questa però possiamo chiudere, perché sennò tu vai.
0: No, è vero. Dopo inizia a parlare inglese, quelle persone si innamorano. C'è tutto, certo, un casino che hai dietro. Non te lo posso raccontare. Ecco. Perché quando parlo in inglese, poi sai.
1: Si sciolgono tutti, ma nel senso
2: no,
1: che
2: non vogliamo
1: essere
2: problematici.
0: Certo. Allora facciamo così: per tutte le persone che vogliono viaggiare, inseguire i sogni e credere e sognare nella musica, che consiglio daresti prima di salutarci? Poi non mettere giù, perché noi ci salutiamo le fuori onda, ok?
2: Perfetto. Allora, non avere mai paura di chiedere aiuto, cioè di accettare supporto dalle persone che ti stanno vicino, e di provarci, perché alla fine del giorno cosa abbiamo veramente da perdere? Nel senso, buttati e chiedi aiuto, nessuno è un'isola.
0: Oh,
2: ecco.
0: Questo che bello. Adesso devo fare la traduzione. Hi guys, where are buttati.
2: Sì, buttati e sii curioso. Chiedi tantissime domande. Fatti tantissime domande.
0: Where very question. Ask. Ma vabbè, dopo lo diciamo nel fuori onda, dai. Ciao Kay, e grazie mille!
2: Grazie a voi!
0: Ciao. E noi ragazzi vi lasciamo un po'.

0: in console, la nostra Miss Trance.
1: Oh, ma va che c'hai 40 anni, eh.
0: Oh, minchia ragazza, ma come stai? Oh. No, aspetta, com'è che era alle giostre?
2: Com'era alle giostre?
0: Sì.
2: Non andava alle giostre.
0: Oh, poverina, la fiammiferaia, non andava alle giostre. Cuccio, li guardavi da lontano e dicevi, mi date un gettone.
2: No, neanche mi piacevano le giostre.
0: Neanche a me piacevano le giostre. Io andavo lì e stavo sul bordo, alla, come penso,
2: esatto,
0: il 95%.
2: Alla cassa della musica.
0: No, io stavo lì, mi facevo i fatti miei, però c'erano i messaggi agli autoscontri. La
2: sì,
0: ragazza
2: dell'auto blu.
0: Ma che qual è l'auto blu?
2: Perché gli autoscontri,
0: ma no,
2: Francesco.
0: Ma si dava il numero perché dietro c'erano i numerini. La ragazza nella macchina 22 ha dei capelli biondi bellissimi, un messaggio da parte di Checco Pa. Era così, noi facevamo poi io mi firmavo nomi strani, Giuseppe, Luigi, perché sennò, perché io facevo tante richieste. Dicevo
2: perché
0: a tutti
2: che sei un broccolatore.
0: Ma no, perché c'erano tre o quattro ragazze belle, allora facevo la dedica.
2: Ma pensavo, perché una volta la facevi con la faccia di Jason Derulo, una volta
0: ma
2: la
0: no,
2: facevi
0: una
2: con...
0: Ma no, una volta mi chiamavo Luigi, una volta mi chiamavo Pasquale, cambiava e la gente non sapeva, diceva, oh, ma quante persone ci sono oggi? Invece ero solo io, che ero amico di quello delle macchine a scontro. Comunque, volevamo salutare tutte le persone e ovviamente salutare la nostra Kay, che ci ha tenuto compagnia anche nel fuori onda. È arrivata la lobby, perché è arrivata la lobby di Red e della nostra Pedrosina. Pedrosina, ti faccio, guarda, te lo dico proprio in diretta, non mettere le reazioni perché
2: continua, ti prego, continua.
0: Mi rovini la schermata, Pedrosina. Incredibile.
2: Ti prego.
0: Comunque andiamo avanti e ora vi lascio a, mettiamo tre belle canzoni,
2: tre,
0: ne voglio mettere tre, ne posso mettere tre, mettiamo un inglese, due inglesi e un italiano, ci stai?
2: Che strano,
0: ma noi siamo strani e quindi godetevi un po' di musica e poi arriviamo. Io, ma nel frattempo sai che facciamo?
2: Io vado a fare la pipì.
0: Come vai a fare? Ma che
2: non
0: cosa?
2: Si dice.
0: Non si dice. Devi dire vado a bere un caffè. Nel frattempo fai la pipì, fai tutto quello che vuoi, ok?
2: Ok, vado a fare un caffè.
0: Va a fare un caffè, ragazzi. Quindi nel frattempo che lei va a fare un caffè, psh, psh, va a fare un caffè, noi arriviamo e vi lasciamo con Dua Lipa.

0: Se ti fermavi, everybody,
1: ma perché devi essere così? Allora, no, Pedrosina, mi dispiace. Niente. Allora, prima dell'estate andiamo a trovarli una sera. Portiamo.
2: Noi non diremo mai dove siamo.
1: E infatti, perché io non voglio la. Guarda qua! Guarda. Hanno messo tutte le reazioni. La nostra Lisa e la nostra Pedrosina. Brave, complimenti. Io adesso vi bloccherò il link. Così non potrete più giochicchiare con il vostro smartphone.
0: Scusa, ma stanno chiedendo le pillole.
1: E tu ce l'hai le pillole?
0: Io ce le ho le pillole.
1: Su, le vuoi dire subito? Aspettiamo mezzanotte, dimmi. Dimmi. Le vuoi dire subito?
2: Quando siamo nel fuori onda.
1: Le diciamo, secondo me. Allora, aspetta.
0: Dimmi tu.
1: Allora, perché se
0: sei tu alla regia.
1: L'ha aperta adesso, ragazzi. Quindi non voglio fargli fare brutte figure che dopo non se le ricorda. Allora, facciamo così. In maniera molto, molto aristocratica. Si dice aristocratica o democratica?
0: Democratica.
1: Metteremo 3 canzoni ancora, però 2 italiane e 1 straniera. Preparati che partiamo.
0: Io sono pronta.
1: Sì, è pronta. Poi dopo non riesco a leggerle. Siete pronti?
0: Sei una brutta persona.
1: No.
0: Sei proprio una brutta,
1: no,
0: brutta,
1: aspetta,
0: brutta.
1: Aspetta, ma tu sei una mucciaccia?
0: Mucciaccia? Perché?
1: Ti senti una mucciaccia?
0: No.
1: Ti senti Gianni Mucciaccia? Chi è che
0: no,
1: sei?
0: Lo sapevo che arrivavi lì.
1: Che ti senti? No. Ma sai cosa vuol dire mucciaccia?
0: Francesco, traducicelo tu, il mucciaccia.
1: Mucciaccia è una bella ragazza.
0: Ma tu? Gianni Mucciaccia un po' meno.
1: Quello è già. Com'è che quello è Gianni Mucciaccia? Chi ti senti? Più Gianni Mucciaccia o Mucciaccia?
0: Mucciaccia.
1: Ok, Mucciaccia allora. E allora, ragazzi, ascoltiamoci la nostra Mucciaccia. Sei anche sexy?
0: Mui.
1: Mu.
0: No, ma

0: I pinguini tattici nucleari, ragazzi. Sorry, scusa, lo siento. Devo ancora capire a chi è stata dedicata questa canzone, perché ancora nulla ha detto il nostro Riccardo, che ricordiamo a tutti quanti lo spot. Anzi, ve lo dico dopo, perché adesso c'è una ragazza che sta spingendo, una cosa incredibile, quindi dobbiamo per forza dargli questo spazio.
1: L'hai ridotto da 5 minuti a 3, da 3 a 1, perché sono stata assente una volta, quindi ho un minuto.
0: Guarda che
1: devi ringraziare
0: la lobby, perché se era per me, niente, ok?
1: Grazie, lobby.
0: Io adesso blocco questa ragazza che continua a mettere le reazioni e poi proseguiamo. Quindi ci siamo? Siamo
1: sì,
0: pronti?
1: Ho delle notizie.
0: Ha delle notizie scoop. Proprio scoop bomba. Sì, allora sì. Partiamo. Io mi azzittisco.
1: Esplode scatola di piselli al supermercato. 5 donne incinte.
0: Mi dissocio.
1: Come ti dissoci, no. Francesco, non puoi. Cioè, guarda che sono tutte notizie vere,
0: Che culo, vai.
1: Rubato un tir pieno di lampadine. La polizia brancola nel buio.
0: Bello anche questo.
1: Scontro terribile tra due carri funebri. Un resuscitato.
0: questa era proprio brutta, cioè proprio, mamma mia.
1: Ripescati ieri in mare due corpi. Trattasi di due scozzesi che avevano scommesso su chi arrivava prima. Su chi arrivava più a lungo in apnea sott'acqua.
0: Vai, io ti ho detto che non mi pronuncio su questa rubrica, è tua, l'hai voluta fare tu, vai.
1: Governo pratica drastici interventi sui tassi. Tasse incazzate.
0: Poi avvisami quando abbiamo finito, così mettiamo la musica.
1: Vabbè, l'ultima, dai.
0: Meno male, ragazzi. Meno male.
1: Tragedia al trapezio. Rifiuta di stringere la mano all'amico e questi cade. E muore.

0: E lui è il mio sosia della domenica pomeriggio, ragazzi. Lui è Enrique Iglesias. Perché io
1: la... mi mancava.
0: Enrique Iglesias, e vado, perché tu domenica pomeriggio non mi vivi. Domenica pomeriggio, no. Se arrivi, io ti dico baby, I like it, I wanna move on the flow. Baby, I like it. È uguale, mi manca solo il cappellino e poi sono uguali. Ma mi raccomando, ragazzi, perché settimana prossima c'è un grandissimo evento dove siete tutti invitati. Quindi andate sui nostri social network dove potete.
1: Network.
0: Sì, allora i nostri social network,
1: che sono su Instagram, Facebook, TikTok, Spazio Smile Official.
0: Oppure, in particolare, potete andare sul nostro sito dove trovate anche la locandina che potete cliccare e vi porta direttamente dove dovete andare.
1: Agli eventi estivi, e il nostro sito è www.spaziosmile.com.
0: Oh, che brava, che brava. Comunque, vi volevo ricordare, dall'8 al 14 di giugno, Parco Arcadia, Bareggio. Vi dico giusto qualche nome, eh? Quindi lunedì 8 ci sarà Michele Bravi, Giuseppe Ferreri e Frankie High Energy. Poi martedì ci sarà un signore che è un emergente, se non sbaglio, si chiama Enrico Ruggeri. Poi un
1: emergentissimo.
0: Emergente, poi c'è anche Francesco Renga.
1: Abbiamo intervistato l'anno scorso tra gli emergenti.
0: Sì, tra gli emergenti. Poi abbiamo mercoledì, abbiamo Simona Molinari, Claudio Santamaria, un figaccione della Madonna, non vedo l'ora, il mio Dandy, i Finlay. Poi giovedì Nina Zilli, venerdì c'è, aspetta, Mietta e Siria, e poi la mattina c'è i Pinguini Tattici Nucleari con Riccardo, e poi sabato Luca Jurman a pomeriggio, poi Pier Davide Carone, Mr. Rain, sabato le Bambole di Pezza con la presentazione della finale, Mitch di 105,
1: ma c'è anche Giorgia, non l'hai detta?
0: Ah, mi sono dimenticato, scusa, me lo tenevo per me, perché sennò vengono tutti lì. Martedì, ragazzi, c'è Giorgia e Paola Iezzi dalle ore 16, quindi pomeriggio. Potete andare ad acquistare i biglietti, li trovate, basta che andate sui nostri social, trovate i link, potete trovare tutto. Mi raccomando, perché l'ingresso è limitato, Hanno dato l'ingresso a 1000, massimo 1500 persone, perché già stanno arrivando.
1: Per questioni di sicurezza.
0: Per questioni di sicurezza, sì, perché stanno arrivando tantissime richieste, quindi stanno un po' limitando. Quindi affrettatevi se vi serve qualcosa. Comunque il programma lo trovate su tutte le nostre piattaforme, oppure sulle piattaforme di All Music Italia.
1: Oppure scrivete in privato a Francesco al numero 333-472-584. Perché così lui vi risponderà.
0: Ti sei dimenticata il 2 finale. Ma tu preferisci ballare la samba o fare sesso?
1: La seconda.
0: Ballare samba, brava, brava, che brava, ragazzi, che brava, che brava. Non lo so, Tony F e Gaia magari hanno delle idee diverse, sesso e samba, tutte e due insieme. Io mi sono slogato una clavicola.

0: non ci eravamo accorti, talmente è stata veloce questa serata,
1: è volata, ragazzi.
0: Che è volata, non
1: abbiamo c'era... anche sforato, pensa un po',
0: ma più del solito, perché era programmata un'altra canzone.
1: Sì, avevamo programmato altre due canzoni, poi c'era ancora tutto quello
0: che sta cadendo lo studio.
1: Sta cadendo lo studio. È caduto il pannello, perché ci stanno sfrattando piano piano. Una cosa incredibile. Adesso ci sfrattano e ci mandano via. Comunque, ragazzi, che dire, per chi vuole, ci ascoltiamo domani mattina dalle 10:30 a mezzogiorno con grandissimi artisti. Con me alla cabina di pilotaggio. E come l'abbiamo detto anche prima, ma lo ricordiamo, sui nostri social network.
0: Su Facebook, su Instagram,
1: su Facebook, poi
0: TikTok e anche Instagram.
1: Incredibile, ragazzi, incredibile.
0: L'ho detto bene prima, non è che può venire bene due volte.
1: Lo dico io. SpazioSmile.official è sul nostro sito internet spaziosmile.com. Trovate tutto, mi raccomando, seguiteci e ne vedrete delle
0: belle.
1: Secondo
0: me sono tutti a nanna.
1: No, secondo me no.
0: Ma guarda, anche quelle due matte non rispondono. Dove
1: no,
0: non ha
1: no, le ho bloccate.
0: Sei una brutta persona.
1: Sì, le ho bloccate perché la Red ha detto slogato una clavicola. Ora sono curioso della dinamica. Io ero appeso a un lampadario, mi sono lanciato, ma sono caduto con la spalla. Incredibile.
0: Sì, vabbè, non diciamo la dinamica dell'armadio, Francesco.
1: Ah, quando mi sono vestito da Batman. C'eri anche tu, ti ricordi? Sì, ragazzi, quando mi sono vestito da Batman. Ma tanta roba. Ho sbagliato perché anziché mettere una cosa ho messo le orecchie del cappello di Batman. Comunque, ragazzi, basta cazzate. Ci vediamo domani mattina per chi vuole. Non fate bravi, eh. Ciao.
0: Buonanotte.
1: Ciao Queen. Ciao
0: Esercito. Ciao Franci.

6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la Convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, annunciava il via alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto, da 4 milioni e mezzo di euro, sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012, primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare, che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky. C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador. Accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo, il suo assistente, un cardiologo e una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. Il tennis a Parigi sarà sfida a Kubalik-Zverev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus intestinale. Il tennista tedesco raggiunge così la sua quarta finale slam in carriera. Fuori il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Ed è tutto, a più tardi.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura ci porta nel napoletano a Bosco Trecase, dove due persone sono state fermate nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Salvatore Solimeno, morto dopo essere stato gravemente ferito da due colpi di pistola ieri pomeriggio. Stando alle ricostruzioni, l'omicidio del 46enne sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per il deposito dei sacchetti di immondizia. C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Dall'estero risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di avere attaccato basi nemiche nella regione in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Vladimir Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky. Lo sport in chiusura con la pallavolo. L'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League. A Brasilia le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30. E con questo è tutto, a più tardi.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite.

0: Ish.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la Convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, annunciava il via alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto, da 4 milioni e mezzo di euro, sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012, primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare, che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore

Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1988. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Bentrovati, buon sabato 6 giugno con il GR delle buone notizie. Per milioni di persone che combattono contro sovrappeso e obesità, perdere peso è solo metà della battaglia. Il vero ostacolo arriva dopo, quando il corpo tende lentamente a recuperare i chili eliminati con sacrificio e dieta. Ora però una ricerca internazionale apre uno scenario promettente. La chiave potrebbe nascondersi nell'intestino e avere il nome di un batterio già presente naturalmente nel nostro organismo. La scoperta arriva dall'ospedale universitario di Maastricht, nei Paesi Bassi, ed è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Medicine. Ozi non è una reliquia statica, ma un sistema biologico dinamico che continua a ospitare vita a distanza di 5.000 anni. È quanto emerge da uno studio dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research, che ha analizzato il complesso ecosistema di microrganismi della mummia del Simulaun. I ricercatori sono riusciti a distinguere la flora intestinale originaria dell'Iceman da microrganismi che hanno colonizzato il corpo dopo la morte. La scoperta più sorprendente riguarda alcuni lieviti specializzati, simili a ceppi antartici, capaci di sopravvivere a temperature estreme. Il duo comico Figaro e Picone ha prestato la propria voce a Mamma non darmi il cellulare, la canzone utile che invita adulti e bambini a riflettere sull'abuso degli schermi. Il brano è uscito lo scorso 1 giugno in occasione della giornata mondiale dei genitori. Il pezzo mette in scena il dialogo tra un padre in difficoltà e una figlia che non si sente ascoltata. Ogni risposta viene delegata allo smartphone o all'intelligenza artificiale lungo un ipotetico filo evolutivo che arriva fino all'adolescenza. Gigi Hadid aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera debuttando come attrice, una comparsa breve ma destinata a far parlare, che segna il primo vero ruolo recitato sul piccolo schermo per una delle modelle più celebri e influenti degli ultimi anni. Per il pubblico abituato a vederla sulle passerelle delle Fashion Week o sulle copertine delle principali riviste internazionali, si tratta di una novità assoluta che dimostra ancora una volta la sua voglia di mettersi in gioco. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. I due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne napoletano intorno alle 3:30 lungo la strada provinciale 62. All'alba di oggi invece a Porto Sant'Elpidio una palazzina è crollata a causa dello scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni un uomo sarebbe deceduto mentre altre due persone, genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate in ospedale. Vigili del fuoco al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie. La guerra in Medio Oriente: gli Stati Uniti colpiscono stazioni radar dell'Iran, i Pasdaran contrattaccano, missili su Kuwait e Bahrain. Si riaccende la guerra durante i negoziati, l'esercito americano ha affermato di aver agito per autodifesa. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, il numero totale di casi confermati è di 452 da inizio epidemia il 15 maggio del raro ceppo Bundibugyo di Ebola, mentre il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 82. Il tennis in chiusura a Parigi sarà sfida Kobolis-Verev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus intestinale. Non ho dormito, ho vomitato, ha detto l'azzurro. E poi fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori si arrendono in semifinale. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Sant'Agostino anche tour operator dell'anima. Il mondo è un libro e chi non viaggia ne legge solo una pagina. Noi della redazione Nedi di Sette Va non possiamo far altro che invitarvi a fare le valigie. Si parte per un altro weekend, anche su Pianeta Fucsia, e sabato, un altro giorno radioso. Bentrovati in antenna da Mergery Maranca. Risuona come una conchiglia di mare e tutte le voci lo attraversano. Nelson Rodriguez ci racconta di ogni Barbara Sinheiro.
1: A gente dá certo, você não me cobra, eu não cobro você. O combinado é só pegar, não se envolver. A gente curte esse amor de rua. Primeiro a gente se usa, depois cada um na sua.

0: malvada. Coisa linda, papito.
1: Si racconta che Prince abbia scoperto Ne Bangongs. Vedendo un loro videoclip su MTV ne rimase molto colpito e si recò ad un loro concerto. Il gossip dice anche che il genio di Minneapolis conoscesse a memoria i loro pezzi e che si fosse innamorato di una di loro, Susanna Hoffs. Queste voci non furono mai confermate. Ciò che è certo è che Prince regalò alle Bangongs i demo di You Girl e Manic Monday.

fondato nei primi anni 70 e tuttora in attività, il nucleo del gruppo è formato dal microfono di Anne e dalla chitarra di Nancy. Intorno alle sorelline Wilson si sono avvicendate tre formazioni principali. L'inizio della popolarità a metà degli anni 70 per poi ottenere un successo ancor più grande tra fine 80 e primi 90. Nell'arco dei loro 40 anni di attività hanno venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo, avendo avuto album nella top 10 in tutte le decadi dagli anni 70 ad oggi. Si qualificano come uno dei gruppi rock con un responso tra quelli più continuativi della storia, gli Earth.

Ariete, periodo di svolta. Toro, momento di grande successo professionale. Gemelli, ben e soddisfazioni in arrivo. Cancro, la luna è dalla vostra parte. Leone, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Vergine, cercate di stare sereni. Bilancia, uscite finanziarie. Scorpione, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Sagittario, non chiudete il vostro cuore. Capricorno, attenzione alle polemiche in amore. Acquario, ostacoli da superare. Pesci, vi attendono alcune emozioni negative. Bing Watterson, in versione arciplatonica, potremmo giudicarlo quasi ingenuo o è semplicemente astronomico? Comunque, giudicate voi, ecco cosa scrive. È una stagione crudele, quella che fa andare a letto mentre fuori c'è ancora luce. Wow!

arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare l'alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente, eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Joseph Conrad cambia la filosofia del classico modo di dire: non è un gioco da ragazzi. Essere donna è un compito difficile, consiste nell'avere a che fare con gli uomini.

In chiusura dell'Almanacca di questo sabato, il Twitter di Alberto Sorge, che schiarisce le idee a tutti. Alle donne piacciamo se siamo belli da vedere, duri al primo impatto e dolci in profondità. Non vogliono uomini, vogliono i Ferrero Rocher. E con questa dolcezza, appuntamento a domani. Perché lo sapete benissimo, Almanacca non si ferma neanche di domenica. Per questo sabato ancora un disco e dal solito non può mancare un bacio da Mercury Maranca. Sono tra gli amici di Cenerentola, Mundici e associato ai Topolini. Un cambiamento di stato, specialmente in ansia o paura.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

per DJ Man. Eccoci qui, Max Mollica e Dino Super di Germano vi danno il benvenuto in questo nuovo appuntamento di Spazi. Dall'altra parte del vetro, Charlie Ballabio, lo staff tecnico e la redazione di Magilla Radio Production vi inviano i loro saluti e vi ricordano che se volete potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com per qualsiasi richiesta di informazione, ma anche per candidarvi a partecipare al nostro format radiofonico. In questo caso vi basterà mandare il brano che intendete presentare insieme al vostro curriculum artistico. Anche oggi pronti a partire per nuove scoperte musicali e tanta informazione. Oggi con noi in diretta telefonica c'è Katiusha.

mi sono fatta un piccolo bagaglio culturale di grande esperienza con questa cosa e mi ha portato oggi ad essere una cantautrice. E dal 2015 con il mio primo brano, oggi conto ben 3 CD, 3 album che sono usciti di Katiuscia Ruiz, una discografia molto molto di spessore, con collaborazioni anche con DJ all'estero, remix e tante soddisfazioni, devo dire.

0: musica e novità. Novità.
1: Siamo su Spazi con Max Mollica e Dino Super DJ Mano, insieme oggi alla nostra graditissima ospite Katiuscia Ruiz, insieme alla quale stiamo per parlare un po' del suo ultimissimo brano, quello che ascolteremo al termine di questa intervista, dal titolo Dame tu amor. Bene Katiuscia, vorremmo sapere com'è nata l'idea per questo brano, come è stato realizzato?
2: Sì, volentieri, grazie mille per questa domanda. Dame tu amor è il mio nuovo singolo, fatto in collaborazione con il mio collega e amico Steve Zerbi Sound, che ha curato l'arrangiamento. Il singolo è prodotto dalla mia casa discografica Soulgem Records e ringrazio Lelio D'Aprile per aver creduto in questo progetto e anche Magilla Spettacoli, che ringrazio e saluto.
3: Ed è uscito anche un bel video.
2: Il singolo è uscito anche insieme a un videoclip ufficiale che potete trovare sul mio canale YouTube Katiuscia Ruiz Official, e il videoclip è l'incontro tra il passato, il presente e il futuro. Il passato è simboleggiato da un disco in vinile di Dame tu amor che appare come primo frame, il futuro con protagonista una DJ robotica, una DJ del futuro, che nel presente fa ascoltare la canzone Dame tu amor a tutto il mondo. Il messaggio del videoclip è che la musica non ha barriere né confini e soprattutto è senza tempo.
1: Dal tuo cognome si intuisce che sei spagnola. Nel tuo ultimo brano hai utilizzato anche lo spagnolo.
2: Sì, esattamente. Dame tu amor è in lingua spagnola, però io solitamente canto in tre lingue, oltre allo spagnolo, l'inglese e in italiano. Questo perché mi sono, appunto, come dicevamo all'inizio della nostra intervista, l'esperienza che mi sono portata da anni di piano bar mi ha portato a cantare veramente un po' di tutto, un po' di tutti i generi e anche nelle mie lingue preferite, soprattutto lo spagnolo, perché io sono italo-spagnola, quindi sono metà bolognese, ciao Bologna, e metà madrilena, quindi da babbo di Madrid. Quindi ho unito queste mie origini, di cui sono molto orgogliosa.
3: Allora Katiuscia, vogliamo anche sapere se legato all'uscita di questo nuovo singolo c'è un progetto futuro più completo, insomma, ad esempio, che so, un album.
2: Assolutamente sì, infatti insieme alla mia casa discografica abbiamo in progetto di far uscire un album tra non molto tempo, ci stiamo lavorando e niente, rimanete connessi con le mie pagine social, a questo punto sarà una bella sorpresa.
3: Ed eccoci quasi giunti alla fine di questo appuntamento con Spazi, c'è ancora da ascoltare il bellissimo brano di Katiuscia Ruiz, il suo ultimo singolo, quindi rimanete fermi lì, intanto arrivano i nostri saluti, i nostri abbracci da parte di Max Mollica, Dino Super DJ Mano, la nostra regia Charlie Ballabio e la redazione di Magilla Radio Production, e vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com, e ci trovate su

0: tante pagine social dove, mettendo il vostro like, il vostro mi piace, farete parte della nostra Lega Combriccola, come spesso dico ridendo, scherzando, ma effettivamente è così. A questo punto cediamo la linea piacevolmente a Katiuscia per la presentazione del suo brano e i saluti finali.
1: Grazie Max, grazie Dino, è stato un piacere stare con voi. Quindi io vi ricordo che il mio nuovo brano Dame tuo amor potete trovarlo su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon, nonché anche il videoclip ufficiale su YouTube, di cui abbiamo parlato poc'anzi, sul mio canale Katiuscia Ruiz Official. Potete trovare tutta la storia di Katiuscia Ruiz, le mie foto, i miei videoclip precedenti sul mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, oppure potete collegarvi a Facebook, troverete la mia pagina ufficiale Katiuscia Ruiz cantante speaker, Twitter, Mixcloud, Instagram e appunto, ripeto, Spotify, molto molto importante come piattaforma, dove potrete trovare tutta la mia discografia dal mio primo singolo del 2015 a oggi. E io vi ringrazio dell'ascolto e quindi se avrete voglia di ascoltare il mio nuovo singolo Dame tuo amore in collaborazione con il mio collega Steve Zerbi Sound, sicuramente non starete fermi, sicuramente vi verrà voglia di ballare e lancio per voi, dedicata a tutti voi, il mio nuovo singolo Dame tuo amor, Katiuscia Ruiz. Un bacio a tutti e un abbraccio.
2: Dame tu amor, sueña mi canción, siempre mira su, caliente el corazón.

Buongiorno dalla redazione. In apertura il conflitto russo-ucraino. Dal forum economico russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Intanto due persone sono morte e 9 sono rimaste ferite in seguito a un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio al Kherson. 86 droni sono invece stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca. In Italia la cronaca ci porta nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni.

Che è rimasto ferito a sua volta. I due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 lungo la strada provinciale 62. All'alba di oggi invece a Porto Sant'Elpidio una palazzina è crollata a causa dello scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni un uomo sarebbe deceduto mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate in ospedale. Vigili del fuoco al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie. Un secondo uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati 2 euro all'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense. Il fermato sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman. Si tratta di un 51enne indiano che, nelle testimonianze degli operai migranti, viene definito il cane da guardia della multinazionale americana e dagli inquirenti è ritenuto il caporale operativo. Il calcio in chiusura, sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter, campione d'Italia, debutta con il Monza a San Siro. Il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. È questa la finale del Roland Garros 2026 in programma domani alle 15 sul centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio, sentiamolo.
1: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
0: Siamo alla pallavolo, l'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia, le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League. Il calcio, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. La Formula 1 ritorna all'appuntamento con il Gran Premio di Monaco, appuntamento in pista oggi sabato 6 giugno per andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Prima però la terza e ultima sessione di libere, domani invece è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15 sulle strade del Principato anche F2, F3 e Porsche Supercup. Chiusura all'NBA, New York vince una incredibile gara 2 a San Antonio per 105-104, conquistando la 13ª vittoria consecutiva ai playoff e portandosi a soli 2 successi dal titolo NBA con le prossime 2 gare da disputare al Madison Square Garden. I Knicks vanno avanti di 14 punti a metà ultimo quarto, ma subiscono la rimonta degli Spurs, che all'inizio dell'ultimo minuto di gioco vanno avanti con un gioco da 3 punti di Victor Wembanyama. Sempre il francese però a 9 secondi dalla fine commette una palla persa disastrosa che regala il libero del sorpasso a Jalen Brunson e infine sbaglia il tiro dalla media distanza che avrebbe dato il successo ai suoi. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Benvenuti nella classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. E attenzione, perché questa settimana ci sono grosse novità. Partiamo subito con la posizione numero 20. Entra Bresh, il suo nuovo singolo, si intitola Da Dio.

0: Un 2026 ricco di grandi successi per Bresh. Con Daddio entra nella Italian Chart alla posizione numero 20. Paola Iezzi perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, con stessa direzione alla posizione numero 19. E attenzione che anche Tiziano Ferro e Giorgia scendono al numero 18 con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ogni settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito e al numero 17 scende Samurai J con Ossessione.

Molti grandi successi italiani saranno i tormentoni dell'estate 2026. Benvenuti, siete sulla Italian Chart, sono Massimo Esposito e insieme stiamo scalando la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. E attenzione che scendono anche loro, Emma ed Ercomi. Non so se ancora

Per arrivare l'estate 2026 si preannuncia un'estate di grandi tormentoni incredibili come questo di Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini che stanno scalando la classifica. Sono al numero 14, al numero 13 scende Achille Lauro con Comuni Immortali e attenzione, attenzione perché al numero 12 c'è il nuovo ingresso della settimana, Samura J con due pezzi in classifica, al numero 12 con Flamenco.

E questo è un bel periodo anche per lui, Samurai Jacob Flamenco. Paranoia entra alla posizione numero 12. Benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito e questa è la vostra radio che sta suonando la classifica. Alla posizione numero 11 scende Irama con Cabana.

Italiane le più programmate in radio questa settimana e ci sono grosse novità. E attenzione perché Fulminacci risale la nostra classifica al numero 10 con il grande successo dal titolo Maledetto Me.

Una canzone prevalentemente estiva, questa di Francesco Cabani con Summer Funk al numero 7, Sale Gaia con Bossa Nostra nella Italian Chart al numero 6.

Ogni settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart con Massimo Esposito, che qui al microfono la stiamo scalando pian pianino. E attenzione che alla posizione numero 5 entrano Jovanotti ed Alfa e il loro nuovo singolo si intitola Buon Vento.

Giovanotti ed Alfa entrano nella Italian Chart al numero 5 con Buon Vento. La scorsa settimana erano al primo posto Pinguini Tattici Nucleari, oggi scendono alla quarta posizione.

Italian Chart, siamo arrivati sul podio che è cambiato totalmente. La scorsa settimana erano al secondo posto, oggi sono alla terza posizione, The Colors con Rolling Stones.

E siamo sul podio con la Italian Chart al numero 2 al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia che risalgono. Adesso c'è il riepilogo prima di scoprire la canzone regina della settimana. Risale Fulminacci al numero 10 con Maledetto Me. Volevo capire con Marrakesh con Madama e Marrakesh al numero 9. All'ottavo posto canzone estiva con Annalisa. Perde qualche posizione anche Francesco Gabbani con Summer Funk al numero 7. Gaia invece risale la classifica con Bossa Nostra al numero 6. Entrano Jovanotti ed Alfa al numero 5 con Buon Vento. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini Tattici Nucleari che scendono in classifica al numero 4. Scendono anche The Colors con Rolling Stones e risale invece Serena Brancale con Levante e Delia con Al mio paese. Stiamo per scoprire la canzone regina della settimana. Grazie alla regia, grazie a tutti voi che avete seguito, che avete ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. E la numero uno della settimana sale in classifica al primo posto, Safe con Buona Domenica. Un abbraccio a tutti e vi aspetto la prossima settimana con la Italian Chart.

Bentrovati dalla redazione. La cronaca ci porta a Porto Sant'Elpidio, dove all'alba di oggi una palazzina è crollata. Tra le cause, lo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è deceduto, mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate in ospedale. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. Vigili del fuoco al lavoro per cercare altri eventuali corpi sotto le macerie. Una sedicenne è stata violentata ad Avezzano, in provincia dell'Aquila. A incastrare il suo aggressore è stato l'allarme dato da una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria casa. Un 21enne di origine egiziana, residente a Tagliacozzo, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età. La politica ha atteso nelle prossime ore il decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise, come annunciato dal ministro dell'Economia Giorgetti. Ad anticipare le novità del decreto è stato ieri il ministro degli Esteri italiani, intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria a Rapallo. Dall'estero, il Pentagono ha innalzato al massimo livello il grado di minaccia di controspionaggio attribuito a Israele, in un contesto di crescenti tensioni tra Israele e USA sulla strada da seguire nella guerra con l'Iran, al fine di ottenere informazioni sulle deliberazioni interne dell'amministrazione Trump e sul processo decisionale relativo

conflitti in Medio Oriente, così hanno affermato alcuni funzionari dell'intelligence americana. Chiusura, torniamo in Italia. È Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, fra le 30 località, 20 di mare e 10 di laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touring Club. Sul podio ci sono Baunei, in provincia di Nuoro, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto, in provincia di Lecce, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana. E con questo è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Bentrovati dalla redazione. Tragedia nelle prime ore di oggi a Porto Sant'Elpidio, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie. Un ragazzo è stato invece estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. All'origine dell'esplosione ci sarebbe una fuga di gas. E la cronaca ci porta nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. I due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 lungo la strada provinciale 62. Il conflitto Mosca-Kiev, una pioggia di droni lanciati dall'Ucraina è piovuta su Mosca e San Pietroburgo nelle prime ore di oggi. Nella regione adiacente di Leningrado oltre 86 droni sarebbero stati abbattuti. Dal forum economico russo Putin ha chiuso la richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, il numero totale di casi confermati è di 452 da inizio epidemia il 15 maggio del raro ceppo Bundibugyo di Ebola, mentre il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 82. Lo sport in chiusura con la MotoGP in Ungheria. Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato inizio Q2, ha chiuso in 1:36,78 precedendo Acosta e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi. Ottavo Martin. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. E con questo è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie dal Bellunese. Il turismo in Veneto continua a mostrare segni di crescita, con il Bellunese che si distingue come una delle aree più dinamiche. Secondo i dati pubblicati nel numero di maggio di Statistica Flash, l'Ufficio Statistica Regionale riporta un incremento del 3,1% negli arrivi e del 3,5% nelle presenze. In particolare, il Cadore ha registrato un aumento del 15,5%, mentre Cortina ha beneficiato di un significativo afflusso di turisti stranieri. A Feltre è stato approvato dalla Giunta il programma di valorizzazione del castello, un passo fondamentale per il trasferimento del complesso dal demanio al comune. Questo processo, atteso da tempo, segna l'inizio di un progetto volto al recupero e alla valorizzazione di un importante patrimonio storico della città. In merito al Belluno Pride 2026, in programma per il 13 giugno, il Comitato Ciao ha annunciato la propria assenza dall'organizzazione dell'evento. Ciao, che in passato ha avuto un ruolo attivo nella promozione delle iniziative Pride in provincia, ha voluto chiarire la propria posizione riguardo al coinvolgimento nell'evento di quest'anno. La Fondazione Vajont ha accolto 11 nuovi informatori della memoria, volontari che hanno completato con successo un percorso formativo dedicato alla trasmissione della memoria storica del Vajont. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo per la Fondazione, impegnata nella divulgazione di una delle pagine più importanti della storia locale. Infine, l'Istituto Comprensivo di Feltre ha ottenuto il secondo premio regionale nel concorso Macro Scuola 2025-26, promosso da ANCE Veneto Giovani, grazie al progetto per il nuovo Bright Eco Campus. Le classi terze A e B hanno presentato un'idea innovativa per trasformare un edificio inutilizzato in un centro di studio, accoglienza e socialità. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. La politica in apertura: è prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani 7 giugno e fino al 3 luglio. Caro affitti in Italia, canoni in aumento fino al 50%. Secondo gli ultimi dati della CNA, il costo delle locazioni cresce molto più rapidamente degli stipendi, per lo più insufficienti. Milano è la più costosa e insieme a Firenze guida la classifica degli aumenti. La cronaca: tragedia all'alba di oggi a Porto Sant'Elpidio, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie. Un ragazzo è stato invece estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. All'origine dell'esplosione ci sarebbe una fuga di gas. Conflitto Mosca-Kiev: una pioggia di droni lanciati dall'Ucraina è piovuta su Mosca e San Pietroburgo nelle prime ore di oggi. Nella regione adiacente di Leningrado oltre 86 droni sarebbero stati abbattuti. Dal forum economico russo, Putin gela Zelensky e chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. In chiusura parliamo di musica. Il Festival di Sanremo si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico Stefano De Martino sui suoi canali social. Con la comunicazione delle date, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP in Ungheria, Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato a inizio Q2, ha chiuso in 1:36,78, precedendo a Costa e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi. Ottavo Martin, nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Siamo alla Formula 1, torna all'appuntamento con il Gran Premio di Monaco in pista oggi sabato 6 giugno per andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Prima però la terza e ultima sessione di libere, domani invece è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del Principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup. Il calcio, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. Siamo alla pallavolo, l'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia, le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League. Il tennis, Flavio Cobolli contro Sasha Zverev, è questa la finale del Roland Garros 2026 in programma domani alle 15 sulle centrali di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco, il bilancio dei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio, sentiamolo.
1: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
0: Intanto al Roland Garros è il giorno della finale femminile, in programma sul Philippe Chatrier alle 15. Le protagoniste saranno Mira Andreeva e Maja Chwalinska, due giocatrici pronte a scrivere la storia. Andreeva ha raggiunto la sua prima finale slam all'età di 19 anni e cerca il suo sesto titolo in carriera, mentre Chwalinska è diventata la prima tennista proveniente dalle qualificazioni a centrare la finale del Roland Garros. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
3: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Siamo in pieno weekend e lo sapete, non si ferma la RAM 7 Vacu 5, anzi vi offro il meglio perché abbiamo la crema della nostra graduatoria. Dal lunedì al venerdì stiamo insieme esplorando a zompetti di qua e di là. La cosa in effetti non è così casuale, abbiamo la rigida formula di una all'ascolto, due le rimando in altra sintesi. Fatto sta che abbiamo questo strappo alla regola, più che uno strappo alla regola è un vero e proprio cerimoniale, un protocollo ferreo che andiamo ad osservare ad ogni arco settimanale, insomma nel fine settimana edizione weekend con le migliori della classe. E senza indugiare oltre andiamo subito a partire dalla posizione numero 7.

Body Rocker Special Blend, title track del loro album. Intanto The Flippard con questa pietra miliare della loro carriera, Let's Get Rocked, numero 6 confermata.

tutta l'energia dei The Flip Hard nella loro leggendaria Let's Get Rocket, ennesima edizione, ennesima versione.

0: Via Mancini, redazione di Roma.
1: Uncle Ted. From 7 bar. FM / diagonal alter radio. Algo de.
2: From 7 bar FM alter radio. Algo de.
1: From 7bar.fm / alter radio. Algo de.
3: From 7va.fm Nautil Rádio, All Good Day.
1: From 7va.fm / Altir Radio, All Good Day. From 7va.fm / Altir Radio.
4: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm sono le alte radio che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di Algo Day, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato, guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
5: Ciao, ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito.
4: Assolutamente.
5: Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
4: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro un grosso gancio abbiamo avuto il grande Christian dell'Epicentro che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo però, perché abbiamo ancora da
5: salutiamolo Christian, salutiamolo sì. Perché dai, è doveroso. Io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente. I miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
4: Beh, in effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo. E mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo, no?
5: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te. Te ne avevo già detto questa cosa.
4: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
5: certo. Allora, dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Brassenica, un premio molto, molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, tu questa cosa non la sai, te lo dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita. Quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista. È stata un'esperienza bellissima.
4: Insomma, è un pezzo dinamico, va ascoltato. Sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di
5: smentita. Senti, diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo, insomma, c'è una strega dentro me. Mi dice tutto.
4: Ecco dove è il segreto. E allora mi sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
5: Sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video, perché è molto molto carino, dai.
4: E allora, eccola qui, Alma Nera con Nuova Luce. C'è una...

0: Beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio. Un testo molto interessante, al Manera, che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce però non è inaspettato il pezzo ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come
1: allora nato. Guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza. Cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da accogliere tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettato.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci
1: cantano, della bellezza della vita, sì.
0: Che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate, se mi consenti questa.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa. Presa, no? Sono l'inaspettato della vita, che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo, quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io, l'inaspettato che c'è nella vita.
0: Sì.
1: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive.
0: Sempre. Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo

inaspettato il nuovo singolo, naturalmente accompagnato anche da un bellissimo supporto, ne abbiamo già parlato, tutti ne parlano, però in effetti c'è stato anche un lavoro di comunicazione. Adesso ci dovrai però parlare ancora un po' di te.

0: che provi, le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è che anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole, oddio ci stanno sentendo, sto dicendo la verità, che dice, grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente, nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente.
0: Quindi
1: amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace, poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: Certo, perché si fa presto a dire,
1: però
0: è biografico,
1: è bello anche questo.
0: Si fa presto a dire è biografico, non è biografico, non è autobiografico, però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa e tantissimo direi di chi lo ha scritto.
1: C'è quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per la strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Sono
0: allora,
1: complicata?
0: Al Manera, no. Il tempo è volato via con due
1: no,
0: pezzi
1: di che
0: capolosi.
1: Mi stai scaricando, dillo che si è capito. Che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con 7va.fm. Ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo. Ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie.

0: collegata con la redazione di setteva.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algodei. Intanto però cercate Alma Nera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
1: From 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.
2: Dolomiti Meteo ha emesso sabato 6 giugno ore 13 il tempo per il pomeriggio sera. Cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite, più probabili in verso sera. Precipitazioni nel pomeriggio, possibili alcuni rovesci o temporali 30-50%, un po' più probabili su Dolomiti. Temperature stazionarie un lieve aumento su Prealpi a 1500 metri 14 gradi a 2000 metri 10, su Dolomiti a 2000 metri 10 gradi a 3000 metri più 2. Venti in quota deboli o moderati da ovest e sud-ovest, con brezze nelle valli, a 10-20 km orari a 2000 metri e 15-25 a 3000. Domenica 7 giugno, sereno o poco nuvoloso al mattino con qualche nube bassa nelle valli in rapido dissolvimento. Entro il mezzogiorno, aumento irregolare di nuvolosità cumuliforme, via via più intensa nel pomeriggio. Precipitazioni dalle ore centrali e nel pomeriggio, aumento della probabilità di isolati rovesci o temporali, un po' più probabili su Dolomiti, 30-50%. Poco probabili su Prealpi, 10-20%, temperature in aumento su Prealpi a 1500 metri, minima 11, massima 14, a 2000 metri, minima 8, massima 10, su Dolomiti a 2000 metri, minima 8, massima 11, a 3000 metri, minima 1, massima più 3. Venti in quota deboli da ovest e sud-ovest, con brezze nelle valli, a 10-20 km orari a 2000 metri e 10-20 a 3000. Lunedì 8 giugno, cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Dalle ore centrali nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi sparsi. Precipitazioni nel pomeriggio, possibile un rovescio o temporale su Dolomiti, 30-50%, poco probabili su Prealpi, 10-20%. Temperature in ulteriore lieve aumento su Prealpi a 1500 metri, minima 11, massima 15, a 2000 metri, minima 9, massima 11, su Dolomiti a 2000 metri, minima 9, massima 12, a 3000 metri, minima 3, massima 5. Venti in quota deboli occidentali, moderati verso sera, brezze nelle valli a 10-20 km orari a 2000 metri e 10-30-3000. Martedì 9, via via più instabile, con aumento della nuvolosità cumuliforme e possibili rovesci o temporali, specie nel pomeriggio sera. Temperature massime, in generale calo, venti in quota, in intensificazione fino a tesi da sud-ovest nel pomeriggio sera, deboli variabili nelle valli. Mercoledì 10 giugno, nuvoloso molto nuvoloso, con irregolari schiarite dal pomeriggio, ad iniziare da Prealpi occidentali. Probabilità di precipitazioni medio-alte durante tutta la giornata ovunque, con isolati temporali su Prealpi, temperature massime in calo, venti in quota attesi da sud-ovest, deboli variabili nelle valli. La quota dello zero termico, oggi sabato 3200 metri, domenica 3004, lunedì 3007, martedì 3008, mercoledì 3300 metri. Prossimo bollettino domani, domenica 7 giugno.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. È prorogato il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano domani e termineranno il 3 luglio. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Papa Leone XIV è a Madrid. Il pontefice è arrivato in Spagna poco dopo le 10. Si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Sul volo da Roma a Madrid ha spiegato: in Iran non è una guerra giusta. Poi si dice preoccupato per il Libano, quindi aggiunge: no all'identitarismo, la sicurezza non viene da armi e muri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime profondo cordoglio per la tragica esplosione avvenuta a Porto Sant'Elpidio e la propria vicinanza ai familiari della vittima. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. Il crollo è avvenuto all'alba, probabilmente per una fuga di gas. Deceduto un uomo, si scava tra le macerie per trovare una donna dispersa. Follia a Trani, dove tre minori tra i 10 e i 12 anni hanno sottratto una vecchia auto parcheggiata in via Superga, dando il via a una fuga tra le strade del quartiere Sant'Angelo, innescando un inseguimento delle forze dell'ordine supportato da un elicottero. La corsa è terminata con uno schianto. I tre sono stati fermati dopo una breve fuga a piedi. Sono in corso accertamenti. La MotoGP a Balaton Park è l'ora della sprint race. Marc Marquez partirà in pole position davanti a Pedro Acosta e Aldeguer. Dalla seconda fila gli italiani, nell'ordine di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi, piloti in pista alle 15. È tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

0: 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. In Iran non è una guerra giusta. Leone XIV in Spagna torna a parlare di pace. Caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Il Papa esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari perché il superamento delle polarizzazioni, sottolinea il pontefice, è il dono che l'Europa ci ha fatto. E non sembra attenuarsi l'escalation militare in Medio Oriente. Complessivamente, secondo quanto riportato da Associated Press, citando l'esercito libanese e media statali, i raid aerei israeliani sul Libano meridionale di oggi hanno ucciso 9 persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. La copertura derivante dall'extragettito dell'IVA ammonta a poco meno di 150 milioni. Un matrimonio di polemiche è quello di Dua Lipa e Callum Turner, che hanno scelto Palermo per dirsi sì. Titoli poco lusinghieri della stampa britannica. Il Telegraph in testa, che titola: il covo della mafia ospita le nozze dell'anno. Ira del governatore Schifani, che dice è inaccettabile, e del sindaco di Palermo La Galla, che afferma: lavoriamo per la legalità da decenni. Formula 1 a Monte Carlo, l'atteso momento della qualifica è arrivato. Ci si giocano grandi chance di successo nel Gran Premio, con la caccia alla pole che scatta alle 16. Dopo il miglior tempo di Kimi Antonelli nelle terze libere, sarà duello Mercedes-Ferrari, ma occhio anche a Verstappen. È tutto, a più tardi.
1: Due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue. Yeah,

0: Cari amici di Radio Famos Sangue, oggi vi portiamo nel cuore di una giornata che ha fatto battere Castel di Lama ancora più forte, perché si parla sempre di dono e comunità e certe emozioni non si raccontano soltanto ma si vivono. Parliamo di domenica 10 maggio in Piazza della Libertà, che si è trasformata in qualcosa di speciale. Ma ne parliamo subito salutando il presidente dell'Avis Comunale Castel di Lama, Filippo Vallorani. Ciao Filippo e benvenuto.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Come stai intanto?
1: Bene, sono molto felice di essere qui con te oggi.
0: Ah, anche noi. Volevo intanto capire, ma Castel di Lama dov'è?
1: Castel di Lama è un paese che è nella provincia di Ascoli Piceno, siamo in fondo alle Marche, a confine con l'Abruzzo, e siamo posizionati sulla Valle del Tronto, quindi tra Ascoli Piceno, che è una città di epoca romanica e molto bella, e San Benedetto del Tronto, che invece è una città turistica, anche lei molto bella, quindi bene, siamo in questa valle.
0: E quanti soci siete in Avis?
1: Allora, in Avis siamo circa 230 soci donatori.
0: Bene, quindi un bel gruppo di persone, insomma.
1: Sì, questi, diciamo, i donatori ovviamente sono costantemente vanno a donare, certo, mentre certo. Il gruppo del direttivo è composto circa da 13 persone, bene, 13-14 certo, persone certo, che certo, aiutano a fare le attività.
0: Ascolta Filippo, andiamo al 10 di maggio, vedere finalmente inaugurato questo monumento in Piazza della Libertà, che emozione è stata per te e per tutta l'Avis di Castel di Lama?
1: È stata una bellissima emozione, una forte emozione, perché è un progetto che parte da lontano ed è stato modificato più volte, e grazie all'aiuto di Alfredo, che è stato l'ideatore del disegno e anche il curatore di tutti, diciamo, i passaggi fino alla realizzazione, e quindi è stato un gran momento per tutti di soddisfazione per vedere questo monumento, che poi è partito come un monumento e poi si è trasformato in una fontana. E ti posso dire, Enrico, che dopo un po' di giorni che sta funzionando, è un servizio per tutta la comunità, è perché bello, ci bello. Si avvicinano sì, bambini piccoli, bambini in bici, genitori e i nonni soprattutto, che accompagnano i nipoti diciamo in questa piazza che non è transitabile ai mezzi, quindi è pedonabile.
0: Questo monumento io l'ho visto in foto naturalmente, ma non è soltanto bello da vedere, ma racconta un messaggio fortissimo. Secondo te cosa deve sentire una persona quando passa davanti o si ferma a vedere quest'opera?
1: Personalmente io, quando l'abbiamo rivista, mi dà una forte emozione, perché Avis significa volontariato, significa donazione, significa volersi bene, perché chi è un donatore dell'Avis in primis è un vuole bene a se stesso, perché donando la propria salute è sempre sotto controllo, facendo dei controlli con degli esami del sangue, e poi soprattutto il sangue va a chi ne ha bisogno. Quindi può essere tranquillamente per una persona che ha una necessità di un'operazione, oppure per la cura di malattie. Ci sono malattie che purtroppo richiedono sangue costantemente, trasfusioni di sangue costantemente.
0: Certo, certo. Tra poco torniamo insieme con te e con gli amici dell'Avis, appunto, di Castel di Lama, per parlare ancora di volontariato, giovani e di quel senso di comunità che si respirava davvero e si respira in tutta la piazza. Intanto ci ascoltiamo un brano che parla proprio di energia positiva. Andiamo con la musica.
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao.

0: Non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: E siamo ancora in compagnia qui su Radio Fa Buon Sangue, DJ Cibo, con il presidente dell'Avis Comunale Castel di Lama, Filippo Vallorani. Ciao Filippo, ci sei ancora?
2: Sì, sì, oh, ci sono.
1: Ti è piaciuto il brano? Oh, di la verità, dai, abbiamo messo una bella canzone.
2: Sì, sì, mi è piaciuto molto.
1: Filippo, durante la giornata che stiamo raccontando avete ringraziato tantissime persone, parliamo del 10 maggio della, appunto, dell'inaugurazione del vostro monumento. Avete tantissimi volontari, attività del territorio, amministrazione, la banda, la parrocchia. Quanto conta fare squadra per realizzare qualcosa di così importante?
2: Tutto, se non c'è la squadra non ci sono progetti realizzabili, quindi li puoi solo disegnare su carta, ne parlarne, ma se non ci sono le persone che mettono a disposizione il proprio tempo libero, anche a discapito di quello familiare, perché molto spesso occupare del tempo verso il volontariato, per il volontariato, purtroppo lo devi togliere a quello familiare. Però abbiamo compagni, mogli, mariti che molto spesso vengono, anche se non sono iscritti nell'associazione, vengono a dare una mano, come mia moglie, la moglie di Alfredo, ma di tutti. Quindi
1: questa è la forza.
2: Se non c'è la squadra non si fanno progetti.
1: Questa in generale è la forza dell'Avis in tutta Italia. Ma tu da quanto sei presidente, scusa?
2: Io sono un po' anziano, ma sono un giovane presidente, perché sono presidente da circa un anno.
1: Chi è che te l'ha fatto fare?
2: Prossima domanda?
1: La faccio apposta io questa domanda.
2: No, è molto impegnativo e io spero di portare a termine il mio mandato e di lasciare il prima possibile il mio posto a una persona più giovane, perché...
1: Ma quanti anni hai, scusa?
2: Io sono del 63.
1: Mamma, sembra che ne hai 800 anni.
2: No, io sono dell'idea che quando si arriva a una certa età bisogna fare un passo lateralmente.
1: Avete definito,
2: e dare la possibilità ai giovani.
1: Certo, certo. Avete definito anche, perché siccome mi allego al fatto del monumento, che in quel giorno avete definito i più piccoli, che c'erano ragazzini, i donatori di domani. Che messaggio vuoi lasciare ai giovani che magari oggi ascoltano e non ancora conoscono il mondo dell'Avis?
2: Noi andiamo nelle scuole, nelle medie, perché non abbiamo le superiori, quindi ai giovani la mia indicazione è quello di accostarsi al volontariato, in genere qualsiasi tipo di volontariato, ma soprattutto quando avranno 18 anni, se hanno più di 50 kg e non hanno paura del lago, di diventare dei donatori di sangue, perché li renderebbe veramente, farebbero un bel regalo al compleanno del 18° anno. Ed è un augurio per tutti i ragazzi e le ragazze, ovviamente.
1: Ti lascio 10 secondi per dire qualcosa che non ti ho chiesto.
2: In questo momento non mi viene niente, ma rinnovo a tutti i ragazzi e le ragazze di diventare volontari e soci e donatori di sangue.
1: Allora noi intanto ti ringraziamo, caro nostro presidente Filippo Vallorani dell'Avis di Comunale di Castel di Lama. Grazie ancora. Noi poi più avanti durante la trasmissione avremo modo di parlare anche con Alfredo Bertone, ideatore del monumento al donatore inaugurato proprio in quel di Castel di Lama. Quindi noi ti ringraziamo e ti salutiamo, va bene?
2: Ciao, ciao Enrico, ciao a tutti.
1: E noi andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Filippo Vallorani, presidente dell'Avis Comunale di Castel di Lama in provincia di Ascoli Piceno. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Benvenuti, bentrovati su Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto, questa è la prima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che accende l'estate con i tormentoni che ci hanno fatto ballare, innamorare, cantare in macchina e spiaggia davanti ai jukebox dagli anni 60 fino ad oggi. Ogni settimana vi porterò dentro le canzoni dell'estate, quelle più amate di sempre, con aneddoti, curiosità e quei dettagli che magari non avete mai sentito raccontare. E attenzione, perché qui il tempo non va in ordine, si viaggia tra decenni, ricordi, hit, senza seguire il calendario, proprio come succede d'estate quando andiamo ad ascoltare i vari successi che ci hanno tenuto compagnia durante i vari decenni. Quindi pronti a partire? Allora alzate il volume, perché la musica fa davvero buon sangue!

0: partiamo con una canzone che sembra leggera nel titolo, ma dentro nasconde un significato enorme. Quando Lucio Dalla pubblicò Com'è profondo il mare nel 1977, molti pensarono fosse semplicemente una poesia sul mare. Invece era una riflessione sulla libertà, sul potere e sulla società. Curiosità, fu uno dei primi album in cui Dalla scrisse personalmente tutti i testi e da lì cambiò completamente la sua carriera. Ancora oggi questo brano è considerato uno dei capolavori assoluti della musica italiana. E allora chiudete gli occhi e lasciatevi portare dove il mare diventa pensiero. Lucio Dalla, Com'è profondo il mare.
1: Siamo noi, siamo in tanti.

0: il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Estate italiana significa anche un ritornello che non muore mai. Nel 1982 arriva Un'estate al mare di Giuni Russo, scritta da Franco Battiato e Giusto Pio. Una canzone apparentemente spensierata, ma con un testo molto più malinconico di quanto sembri. La cosa incredibile? Beh, Giuni Russo aveva un'estensione vocale pazzesca, quasi 5 ottave, ed è proprio quella voce unica che ha trasformato questo pezzo in un tormentone immortale. E ogni volta che parte, ci ritroviamo subito sotto l'ombrellone. E allora, voglia dire mare? Giuni Russo, Un'estate al mare!

0: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Facciamo un salto in avanti a questo punto, fino al 2017. Con Riccione i The Giornalisti riportano in classifica le atmosfere estive anni 80. Motorini, tramonti, spiagge e amori veloci. Curiosità, Tommaso Paradiso raccontò che il brano nacque quasi per scherzo, pensando alle estati italiane viste nei film e nei ricordi collettivi. E sapete una cosa? Funzionò subito. In poche settimane diventò la colonna sonora di quell'estate. Se sentite il profumo della crema solare, è normale. Dei Giornalisti, Riccione!

Torniamo adesso negli anni 60, quando bastavano una spiaggia, un jukebox e una canzone per vivere un'estate intera. Stessa spiaggia, stesso mare, di Piero Focaccia, uscì nel 1963 e diventò immediatamente un successo clamoroso. La leggenda racconta che il brano fu ispirato proprio alle vacanze romagnole e ai flirt estivi destinati a ritornare ogni anno. Ed è incredibile come ancora oggi bastino poche note per ritrovarsi catapultati in un lido pieno di ombrelloni colorati. Arriva Piero Focaccia, stessa spiaggia, stesso mare.

0: siamo qua, io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Peloni,
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io che il
0: riso
1: fa buon sangue, sapevo del vino, però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché può servire. Capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via, magari te ne serve.
0: E invece,
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
3: Nel 1992 Luca Carboni pubblica Mare Mare. Tra l'altro devo dire è il primo CD che ho comprato quando uscirono i CD in quei decenni. Una canzone che sembra allegra ma racconta anche un senso di fuga e di ricerca personale. La frase mare, mare, mare, voglio annegare è diventata una delle più riconoscibili della musica italiana. E il videoclip girava continuamente sulle televisioni musicali dell'epoca e contribuì a trasformare il brano in uno dei tormentoni simbolo degli anni 90. Ed è impossibile non cantarla almeno una volta a squarciagola in macchina. Arriva Luca Carboni, Mare Mare!

L'estate italiana degli ultimi anni ha un suono ben preciso, ritmo reggae pop, voglia di libertà e tormentoni da spiaggia. Nel 2021 Bumba Dash e Baby K pubblicano Moicani e nel giro di pochissimo il brano invade radio, locali e playlist estive. Il titolo richiama gli ultimi romantici, quelli che credono ancora nei sentimenti veri anche in un'estate veloce e social. E diciamolo, dopo due ascolti il ritornello non esce più dalla testa. Bumba Dash, Baby K, Moicani!

1963 durante una vacanza in Versilia. La cosa incredibile è che l'arrangiamento finale venne completato con l'aiuto di Ennio Morricone, che aggiunse quel tocco orchestrale diventato leggendario. È uno di quei brani che riescono a fermare il tempo. Ascoltandolo si sente il mare, il sole basso, la nostalgia delle vacanze che finiscono. E allora arriva Gino Paoli, Sapore di sale.

0: d'estate si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Paradossalmente, uno dei più grandi tormentoni estivi italiani parla della fine dell'estate. È il caso di Righeira, che pubblicano L'estate sta finendo nel 1985 e il brano conquista tutta l'Europa. All'estero ebbe un successo enorme, soprattutto nelle discoteche spagnole e tedesche. Quel mix tra malinconia e ritmo dance lo ha reso letteralmente immortale, perché diciamolo, ogni estate prima o poi arriva sempre quel momento lì. Righeira, L'estate sta finendo.

Ancora Laura Pausini porta il successo Tra te e il mare, scritta da Biagio Antonacci. Una canzone intensa, romantica e profondamente estiva nelle immagini. Biagio Antonacci aveva inizialmente pensato di tenerla per sé, ma dopo aver sentito Laura interpretarla, capì che era la voce perfetta. Da allora è diventata una delle ballad italiane più amate del nuovo millennio. Laura Pausini, Tra te

prima di chiudere questa prima puntata ci fermiamo su una canzone che ha segnato la musica italiana degli anni 90. Nel 1997 Patti Pravo torna al Festival di Sanremo con E dimmi che non vuoi morire, scritta da Vasco Rossi, Gaetano Correri e Roberto Ferri. Patti Pravo inizialmente non era convinta del brano, ma dopo averlo interpretato capì subito che aveva qualcosa di speciale. Nel testo c'è anche una delle immagini più intense legate al mare. Portami al mare, fammi sognare. Il risultato? Una delle canzoni più eleganti e amate della musica italiana. Patti Pravo, e dimmi che non vuoi.

0: Ciao, sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue, ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Ci sono canzoni che riescono a far partire l'estate già dalle prime note. Nel 1998 Nicolò Fabi e Mas Gazzè pubblicano Vento d'estate, un brano fresco, ironico e leggerissimo che ancora oggi viene passato continuamente in radio appena arriva il caldo. La canzone nacque come quasi un gioco tra amici, ma diventò rapidamente uno dei simboli musicali delle estati italiane dei fine anni 90. Dentro ci sono viaggi, mare, sole e quella voglia di libertà che solo luglio sa regalare. E allora lasciamoci portare via, proprio come un'onda d'estate. Nicolò Fabi, Mas Gazzè.

0: Riso fa buon sangue, la donazione di sangue è fondamentale, so che sono donatore da quando ho circa 20 anni, donare sangue ovviamente fa bene agli altri ed è anche un modo, se uno lo vuole guardare da questo punto di vista, per controllare la propria salute. Il mio invito è quello di andare a donare sangue, gesto che aiuta se stessi e gli altri, quindi fondamentale.
1: E anche questa prima puntata di Musica fa buon sangue Summer Edition arriva al tramonto. Abbiamo viaggiato tra jukebox anni 60, spiagge anni 80, tormentoni moderni, sempre inseguendo il profumo del mare e delle estati italiane. Ma tranquilli, perché il viaggio continua. Nelle prossime puntate ci aspettano altri successi incredibili, storie curiose e canzoni che fanno parte della nostra vita. Grazie a tutti per averci ascoltato, io sono Andrea Collalto, grazie per aver passato questa estate insieme a Radio Fa Buon Sangue e ricordate sempre una cosa, la musica fa buon sangue. A prestissimo!

0: Ciao Alessandro.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Gianella, presidente dell'Avis provinciale di Foggia.
1: Esattamente, sì.
0: Noi anche, ripeto, qui abbiamo solo amici, ma non è perché i nemici non li vogliamo, è perché non vengono. I nemici non vengono.
1: Fanno il giro largo.
0: Esatto, fanno il giro largo, ma se vengono chiamiamo i carabinieri. Allora... Alessandro, tanto come stai?
1: Bene, bene, grazie.
0: È un piacere rivederti dopo quest'inverno praticamente.
1: Sì, sì, ci siamo visti in un paio d'occasioni. Qui si sta bene, si sta, come dicevi tu, tra amici ed è un vero piacere condividere quella che è la nostra mission.
0: Io ti devo ringraziare in generale perché poi hai aperto da parte tua, e non solo tu, ma anche tantissime altre realtà della provincia di Foggia, ma anche di Lecce, Bari, insomma, della Puglia, avete aperto le porte a Riso Favonsangue, a Radio Favonsangue, questo inverno, ma anche durante l'estate per gli spettacoli, quindi volevo ringraziarti qui in radio e grazie, spero grazie. Che sia andato tutto bene, ma sì. Immagino di sì, perché sei seduto qui, perché sennò
1: sì,
0: giravi
1: sì,
0: al largo.
1: Ci siamo pure molto divertiti.
0: Ricordo Lucera, che poi insomma pieno di gente in un salone, questo, adesso non ricordo neanche più la data, perché poi uno si dimentica anche i giorni precisi, ma un salone in centro a Lucera.
1: Sì, nel centro storico di Lucera.
0: Con Franceschini, il nostro idolo, che ci ha fatto molto sorridere. Vabbè, ritorniamo a noi. Intanto, come è andata la tua assemblea provinciale? Che ne sei venuto fuori poi? Perché tu sei giovane, quindi giustamente hai le tue realtà da giovane, ma diciamo che non tutte le aree sono così. Le età sono diverse, quindi...
1: Sì, spesso si parla di dare largo ai giovani, però come vediamo dall'assemblea di oggi purtroppo restano solo parole. Invece devo ringraziare la mia provinciale che ha dato atto alle parole e quindi ha dato...
0: Perché tu dici che anche qui oggi non è così?
1: Lo skyline è un po' grigio, diciamo.
0: Anche qua ci sarebbero un sacco di discorsi da fare, di aprire un sacco di...
1: Sì,
0: ma poi tutti gli anni è così, perché anche l'anno scorso mi sembra... Ma forse l'anno scorso c'era leggermente un po' più di giovani e in effetti quest'anno vedo un po' più di gente con i capelli grigi.
1: Non è solo una sensazione,
0: ma non credo che sia solo un problema di capelli.
1: No, assolutamente no.
0: Lì stiamo a guardare il colore,
1: quella è la genetica, un altro discorso,
0: perché io conosco tanta gente con i capelli bianchi ma non capisce niente lo stesso, anche se è giovane.
1: Sì, sicuramente,
0: quindi non è un discorso di età. Quindi tu dici che insomma abbiamo dei problemi ancora?
1: Sì, un po' a lasciare il passo, sì, in alcune realtà c'è.
0: Adesso io non voglio che tu mi dica nel senso la verità.
1: No,
0: puoi dirlo anche in maniera tua, no? Ma il motivo, c'è un motivo, cioè non è credo sia una questione solo di soldi, no?
1: No, assolutamente no, no, da noi non si parla di questo, assolutamente, a volte è una questione proprio di affezionarsi, perché l'Avis dopo un po' di anni la senti un po' tua,
0: e questo
1: è un problema e non va bene. Il rispetto dei due mandati è legge, e dopo dei mandati bisogna, a mio parere, o salire o sparire, che è un modo per lasciare il passo a chi viene.
0: Io ti voglio bene, ma sai che non è così. Non è così.
1: Lo so. Lo ammetto.
0: No, però in Puglia qualcosa sta cambiando in Puglia.
1: Sì, devo dire
0: la verità, che l'ultimo giro che ho fatto, mi sembra un po' diversa.
1: In realtà ci sono alcuni territori dove è veramente difficile il ricambio, non ci sono.
0: E quindi secondo me lì sarebbe il caso anche di accorpare, ma poi sarebbe
1: In altri territori dove sei venuto, come Lucera, Monte Sant'Angelo, c'è un bel
0: ricambio. Antonio è bravissimo.
1: Antonio è il top.
0: Antonio è forte.
1: Io da grande voglio essere Antonio.
0: Ma anche l'altro Antonio, cioè tutti e due Antonio. Anche a Monte Sant'Angelo.
1: Sì, sono circondato da presidenti spettacolari. Antonio è spettacolare.
0: Ascolta, stai qui, andiamo in musica, ma torniamo subito con te, perché c'è Maurillo.
1: Posso scegliere la musica?
0: L'hai conosciuto mai Maurillo tu? No.
1: Certo, come no.
0: L'hai già visto?
1: Sì. Un'altra assemblea.
0: Era l'anno scorso?
1: Tre anni fa forse.
0: Ah, forse. No, non l'hai mai visto tu Maurillo. Tu hai visto Andrea.
1: Vabbè,
0: non importa, è Maurillo però è più simpatico.
1: Piacere.
0: Musica.

0: Michael Jackson, questa famosa canzone che naturalmente si chiama Smooth Criminal. Non mi veniva perché non mi veniva, ma non perché non mi veniva il titolo,
1: perché
0: non ho lo schermo che tu la leggi, cioè, allora è troppo scomodo leggere la canzone e dirmela. Però un bellissimo pezzo, mi ricordo il video di Smooth Criminal, che era un gangster, no? Se non erro adesso, un gangster, mi sembrava.
2: Sì, girato a San Severo, mi sembra.
0: A San Severo. Quello che ha parlato non sono io che lo vorrei avere nella denuncia, ma è Alessandro Gialella, presidente della Vispoggia, quindi
2: no, presente.
0: Si fa per scherzare, certo. Naturalmente, ciao, siamo qui per sorridere. Ritorniamo con la Vispoggia, siete in tantissimi, nel senso come Avis comunali, ne hai quante?
2: 32 comunali.
0: Che non sono pochissimi.
2: No, assolutamente.
0: Vuol dire, come ho detto oggi stamattina, 32 presidenti e 32 consigli di amministrazione.
2: Sì.
0: Che sembra dire niente.
2: Sì. Sì, sì.
0: Però ci si apre anche lì un altro mondo.
2: Sì,
0: o
2: sì,
0: no?
2: Sì, però sono, non so se sono fortunato, se sono tutti come me, però sono circondato.
0: Io credo che tu sia fortunato.
2: Sono circondato da 32 brave
0: tu
2: persone.
0: Tu sei un uomo fortunato, io credo.
2: Sì,
0: però
2: sì.
0: Tante che le cose si costruiscono anche nelle online.
2: Sì, ma infatti il merito è di chi mi ha preceduto, che ha fatto un lavoraccio.
0: Chi era?
2: Vincenzo Minischetti.
0: Se lo ricordiamo.
2: Si è fatto un grandissimo lavoro.
0: Ricordiamolo. Hai già un po' anticipato il percorso di stamattina, quindi cioè, che significato ha per te questa assemblea? Cioè, cosa ha un significato? Ne
2: certo.
0: Esci con qualcosa,
2: certo.
0: Al di là di quello che mi hai detto prima? O...
2: No, a parte apprendere qualcosa sul terzo settore che ci conviene sempre per non sbagliare,
0: sì?
2: E poi c'è cioè, il confronto con le altre Avis, ci siamo incontrati con Avis Campania.
0: Beh.
2: Con altre consorelle,
0: sì.
2: È sempre un confronto proficuo e ne usciamo sempre pieni da questa assemblea.
0: Quindi diciamo che l'assemblea ha una funzione, a parte quella elettiva, sociale?
2: Sì,
0: è di socialità,
2: Sì, sì, certo. Sono momenti di confronto che non abbiamo
0: durante
2: l'anno, assolutamente. Sarebbero, anche se adesso l'Avis Nazionale ha aperto un percorso di Academy a cui ho preso parte, e anche lì diciamo c'è uno scambio di idee, oltre ad apprendere quelle che sono le normative del terzo settore, la parte diciamo più burocratica, meno bella del nostro volontariato, però c'è una bella partecipazione con altre regioni. Adesso siamo tutti concentrati come nord, centro e sud.
0: La parte finale di stamattina, la parte tecnica o burocratica dell'aiuto che Briola era l'anno scorso, Oscar Bianchi ha fatto vedere, interessante che la cosa, l'hai vista stamattina?
2: No, la parte finale
0: Parte finale, il progetto, l'idea di dare una mano attraverso anche la struttura, ma forse poi ve la farà passare.
2: Sì.
0: Certo, e, no, perché mi sembrava interessante il fatto che lui ne parlasse alla fine di oggi, ma probabilmente voi avevate da preparare anche la relazione, perché poi il presidente è stato il primo.
2: Sì,
0: il nostro
2: presidente ha avuto
0: il
2: rompere il ghiaccio.
0: E poi insomma qui ci sono anche dei tempi tecnici che è difficile spiegare in radio, ma comunque
2: sì. La
0: relazione del presidente pugliese era regionale, era la prima, e quindi tutto viene anticipato.
2: Sì, abbiamo anticipato anche il pranzo.
0: Ve ne andate domani?
2: Sì, domattina a mezzogiorno.
0: Ah, domani?
2: Sì.
0: Siete in corriera?
2: Sì, in treno.
0: Ah, sì,
2: in treno. Sì.
0: Ti lascio la chiusura, puoi dire quello che vuoi tranne parolacce.
2: Peccato, ne avevo un paio.
0: No, chiudiamo, nel senso chiudiamo sul futuro della provincia di Foggia, nel senso se hai in mente, hai fatto l'assemblea, quindi avrai relazionato
2: sì,
0: i tuoi amici presidenti.
2: Sì, come dicevo, abbiamo un gruppo giovani che stiamo coltivando da un po', è già bello in forza, purtroppo. Sono un po' qua e un po' là, sono sparsi un po' in tutta l'Italia per motivi lavorativi o di affetto, però il nostro intento, ripeto, è quello di crescerli e di farci sostituire molto volentieri, non perché sia stanco di Avis, assolutamente. Ce l'ho nel sangue,
0: certo. Quando è che finisce il tuo mandato di da provinciale?
2: 2029 febbraio
0: 2029 e poi non ne hai più perché è già il secondo.
2: No, questo è il primo come provinciale.
0: Ah,
2: no, ne ho fatti due come comunale.
0: Quindi ci vediamo 29
2: 35.
0: Ci vediamo come regionale.
2: No,
0: hai detto
2: non
0: tu.
2: Si sa mai, dai, non diciamo no.
0: O sali
2: o scompari. Per fare rima,
0: io me lo auguro per la provinciale e per la regionale, perché tu sei un bravo uomo, e ma no, per quanto riguarda l'amicizia, ma certo, a prescindere.
2: Ti ringrazio.
0: Quando si conoscono le persone nel lavoro e si vedono, perché comunque Avis, al di là di volontariato e lavoro, cioè è anche lavoro, e tanto
2: c'è tanto,
0: è
2: lavoro,
0: tanto, certo, e quindi certo, siete bravi come Foggia in generale, siete molto bravi.
2: L'Avis sta tanto indietro come esperienze, come crescita, però chiede anche
0: chiede tanto. Grazie mille, grazie alla tua famiglia, a tua moglie che è brava anche con te per lasciarti fare. E grazie a tutti voi.
2: Grazie a voi e viva Riso Fa Bonzano.
0: E viva l'Avis Provinciale di Foggia. Ciao Alessandro.
2: Ciao, alla prossima.
0: Musica, maestro!

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina in via Trentino a Porto Sant'Elpidio, fermo probabilmente a causa di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni è stato ritrovato il cadavere dell'89enne dispersa. Deceduto anche il figlio dell'anziana che era stato estratto vivo dalle macerie. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Ultimatum di Trump ai mediatori, i negoziati non durino più di 60 giorni. Altri 6 morti nei raid israeliani in Libano, solo oggi 9 vittime. In Iran non è una guerra giusta, così intanto Papa Leone XIV in Spagna torna a parlare di pace. Caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari perché, dice, il superamento delle polarizzazioni è il dono che l'Europa ci ha fatto. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. La copertura derivante dall'extra gettito dell'IVA ammonta a poco meno di 150 milioni. MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race del Balaton Park, il campione del mondo in carica scattato dalla pole. È rimasto in testa tutta la gara e ha chiuso davanti ad Acosta e Bezzecchi. Quarto Fernandez, poi Aldeguer e Martin. Nono Bagnaia, decimo di Giannantonio. Bezzecchi allunga in classifica e ha più 20 su Martin e ha più 46 su di Giannantonio. Domani gara lunga alle 14. È tutto, a più tardi.
1: Sono molto contento di avere finalmente un rappresentante della Liguria. Insomma, non l'abbiamo mai avuto oggi. Sei della Liguria o no?
2: Sì, sono rappresentante della Liguria. Sono i liguri che non sono mai contenti di rappresentare qualcosa.
1: Io ti sto presentando bene.
2: Fai benissimo.
1: Ti sto anche gonfiando come non so
2: mai.
1: Vai,
2: continua. Me la tiro un po' però, aspetta, continua.
1: Non abbiamo ancora detto il nome con gli
2: esatto.
1: Quindi gonfio dalla Liguria, poi da un paese, da una provincia incredibile. Forse una delle più belle province.
2: Stai andando alla grande.
1: E anche di quelle più giovani, anche credo.
2: Esatto, stai andando proprio per sé, perfetto. Continua.
1: Domani vado a lavorare alla Spezia.
2: Esatto.
1: Lo presento il presidente dell'Avis provinciale, Davide Donaggio. Ciao Davide.
2: Ciao, piacere, grazie per avermi invitato.
1: Piacere è mio perché ci conosciamo dalla prima. Proprio
2: come se ci conoscessimo da una vita.
1: Da sempre. Donaggio, io conoscevo Pino.
2: Allora,
1: te l'avevano detto chissà in quanti.
2: Praticamente da 42 anni che mi chiamano.
1: Ma non c'entra niente proprio, no?
2: Non c'entro niente.
1: Non l'hai mai chiesto?
2: No. Allora, in realtà sì. E abbiamo confermato che non c'entro niente.
1: Ah, non sai niente.
2: Però lui comunque ha fatto un sacco di soldi, quindi un po' mi dispiace non c'entrarci nulla.
1: Vedi i liguri. Esce la parte ligure. Sempre.
2: In ogni discorso, ogni due o tre parole ci deve essere il riferimento.
1: Allora, Presidente, ti faccio un paio di domande così tanto per conoscerci.
2: Sì.
1: La provincia, quanto tempo è che sei presidente provinciale?
2: Un anno e mezzo.
1: Ah, fresco?
2: Poco, sì, più o meno, poco più di un anno, anzi 28 maggio, sì dai, un anno e qualche mese.
1: Beh,
2: fresco,
1: insomma,
2: fresco, sì. Al primo ingresso nel provinciale.
1: Volevo chiedere, quante sono le comunali?
2: 19.
1: 19?
2: 19 più quelle
1: numeri,
2: che...
1: Numeri così tanto per fare dei numeri, quanti soci? Non sai.
2: A Spezia siamo 6.500 circa.
1: Donatori no,
2: soci tra donatori e collaboratori, ma in realtà sono quasi tutti donatori. Abbiamo queste 19 comunali che, non ti vorrei dire una cavolata, non sono sicuro se includono quelle che sono scomparse, perché scomparse esistono ancora ma non si sa che fine hanno fatto.
1: Scomparsi nel senso scomparsi,
2: perché non c'è più nessuno, esiste solo l'Avis ma non è governata da nessuno.
1: Non c'è nessuno,
2: o se le abbiamo escluse da questo numero. Mi sembra che
1: tu sei molto simpatico. Grazie, perché mi fa piacere. Grazie. Perché così a risveglio pomeridiano ci
2: esatto,
1: vuole.
2: Non è tipico dei liguri però, sappila questa cosa.
1: Ma tu sei Avis da mo, cioè non è da ieri.
2: Allora ti dico come sono entrato in Avis.
1: Aspetta, quanto abbiamo un minutino? Allora, prima allora questo me lo dici dopo.
2: Sì, vai, va bene.
1: La domanda era, c'era un motivo perché ti ho chiesto quanti anni? Perché
2: dal 2020.
1: 2020, che non è tantissimo.
2: Donatore da molto di più, però nel consiglio
1: chi
2: 2020.
1: Chi te l'ha fatto fare diventare presidente provinciale? No,
2: cazzo,
1: diventare.
2: Si possono dire le parolacce? Guarda, è una domanda che mi faccio dal 28 marzo 2025. Chi me l'ha fatto fare?
1: Perché è una bella responsabilità.
2: Non mi fatti le parolacce.
1: Vabbè, andiamo in musica e poi torniamo con te. Vai, con il presidente provinciale Davide Donaggio della Spezia. Musica, maestro.

0: Bentornati, ho appena deciso di cacciare i proprietari di Radio Fobonsangue, che ho preso il controllo io, quindi adesso vi dovete ascoltare me per tutto il resto della giornata, anzi per i prossimi 5 giorni. Quant'è che stiamo qua? 5 giorni? 5 giorni? No, è tornato.
1: Quindi... Sei un grande, vedi?
0: Non sono riuscito a cacciarlo bene.
1: No, però
0: ho provato.
1: Hai fatto un bel intro. Bravo. Si sente che hai fatto radio, ce lo stavamo raccontando qui prima. Prima hai detto chi sei, no?
0: L'ho detto.
1: Ma l'hai detto, sì. Di solito uno si dimentica sempre di dire chi è.
0: E a volte ci si dimentica
1: sono
0: chi
1: il primo.
0: Sei.
1: È meglio evitare. Quindi, è meglio evitare.
0: In Liguria che siamo.
1: Però là. Io, guarda, oggi l'avrò detto una volta forse chi ero.
0: Ma lo sanno gli altri, non ho capito.
1: Credo di sì, dopo tanti anni di Radio Fobonsangue, anche perché sentono solo la mia voce, quindi...
0: Allora, però il fatto che sento la tua voce, riconosco la tua voce, non significa che sappiano chi sei. Perché
1: è vero, ma anche meglio così.
0: Capita.
1: Io c'ho certi che avanzano dei soldi che è meglio che lo sappiano che sono io.
0: Giusto, è vero.
1: Allora andiamo con Davide Donaggio, se si è presentato bene, se no va bene lo stesso.
0: Presidente
1: Avis Provinciale La Spezia.
0: Sì.
1: Cioè, siamo raccontati un po', ti ho chiesto perché l'hai fatto, un po' me l'hai raccontato, ma dovevi dirmi anche come sei diventato donatore.
0: Allora, è successo in due tempi. Nel primo tempo, nel 2013, mi hanno fermato i carabinieri, mi hanno tolto la patente. mi hanno dato 80 ore che ho fatto in Avis e ho detto, vabbè, già che ci siamo.
1: 80 ore,
0: i tempi comunque erano ancora gentili.
1: Ma erano poche o erano giuste?
0: No, erano poche, perché quello dopo di me, con la legge dopo, ne ha preso 360.
1: Ma quanto eri sopra?
0: Eravamo 0,82, quindi non era una serata normale, diciamo, esatto. In Liguria. In Veneto è un giovedì sera in Veneto.
1: Esatto. Anche un mercoledì.
0: Una domenica pranzo.
1: No, domenica pranzo, scherzi.
0: Domenica pranzo si va a 1,2, da 1,2 in su. E quindi sono diventato donatore. Poi ho interrotto e 5 anni fa mi chiamo un mio caro amico di vecchia data e mi dice, tu entrerai nel consiglio dell'Avis. Se devo, farò, se devo dire.
1: Vabbè.
0: E allora mi ha fatto candidare e alla fine sono entrato e da lì non ne sono più uscito.
1: Ma la donazione l'hai fatta però?
0: No, ho ricominciato a donare nel 2019. Ah. Ho fatto 2013-2014 due donazioni, poi avevo smesso per una serie di motivi.
1: Beh, abbiamo capito che sei che eri un disadattato adesso così un po'...
0: Non è che è cambiata tanto la situazione. È migliorata sicuramente, non è che è cambiata.
1: Adesso io non vorrei che tutto il bene di stamattina andasse tutto...
0: Tu, è stata una tua scelta, non ne paghi le conseguenze.
1: Vabbè, comunque andiamo avanti. Questa, per fortuna, guarda, Davide, ma adesso a parte gli scherzi, in Avis c'è bisogno anche di risveglio, no?
0: Sì.
1: E tu ne sei un esempio, secondo me, fulgido. E credimi, dopo 20 anni in Avis, questa tua freschezza mi fa molto piacere.
0: Bene.
1: Mi risveglia anche dei sensi di. No, nel senso di volontà, diciamo così.
0: Sì, ti dico questa cosa qua che mi hai fatto venire in mente, che mi piace. Quando io vado all'assemblea le cose, noto questi ambienti molto, cioè, non so se si può dire, molto, diciamo, formali, no? Che sarebbe anche un po' più carino riuscire a... essere più intrattenitori anche noi che stiamo nella dirigenza, no? Perché se provi a fare una battuta è difficile, ora perché io di base nella vita privata mi piace fare il comico, anche se è molto amatoriale, però mi rendo conto che quando lo fai poi lo provi a fare anche in altri contesti e in questo contesto non è che funziona benissimo.
1: Io per quanto, cioè, tu vai a sposare una causa che noi abbiamo sposato da 20 anni, cioè il fatto di legare in qualsiasi modo la comicità alla promozione della donazione del sangue, cioè, ma la comicità non vuol dire cabaret, la comicità vuol dire anche il senso che hai tuo, lo spirito tuo di parlare con la gente. Stamattina abbiamo parlato anche con una ragazza, un consigliere regionale che ha avuto una disgrazia del marito e dei sacchi di sangue che sono servite, insomma,
0: certo.
1: E ne abbiamo parlato in maniera molto tranquilla e anche serena, ed è anche questo il modo di parlare,
0: certo.
1: Perché se noi registriamo il fatto che per parlare di donazione del sangue, poi mi dici la tua, dobbiamo guardare i camici bianchi che c'erano attaccati alle sedie dell'Avis, che già diventa un problema.
0: Sì.
1: Allora, adesso non ci sono più.
0: No, male. Allora, il discorso è che io poi lavoro nella sanità perché sono fisioterapista e sono nel pubblico. Quando noi facciamo anche le riunioni, i congressi, allora, se le persone non capiscono che per arrivare agli altri devi essere un po' interessante, essere interessante vuol dire anche spezzare un po' il ritmo, farmi fare un sorriso, una risata, non, cioè, non puoi parlare, la gente si ammazza dall'altro lato, cioè questa roba qua non la capiscono, che negli ambienti c'è un modo di comunicare e il fatto di essere comico viene ancora visto a volte come essere il buffone.
1: No.
0: È un problema. Questo è un problema.
1: Lo dice a me e lo dice a noi soprattutto, sì. Ma questo però negli anni ci siamo accorti che siamo nel giusto, quindi a me
0: sì, infatti poi il comico se ne frega.
1: No, ma in generale, ma anche quello che non cioè, anche quello che non prende soldi, sì, cioè, certo. Io parlo in generale di chi fa comicità. Prima di chiudere, di sì. Salutarti, e ci sentiremo più avanti perché ti chiamerò, sì. Ti chiamerò quando sono a casa, quando non c'è sto casino.
0: Ma ne parleremo. Passatempo,
1: no, ne parleremo anche un'altra puntata,
0: okay,
1: a casa.
0: Volentieri.
1: Ti telefono. E, chiudi tu, cioè nel senso, trovami tu il senso di queste giornate qui, o il tuo senso di queste giornate di assemblea, perché è la prima tua nazionale?
0: No, è la mia terza.
1: Allora,
0: come carica la prima, ma la mia terza, venivamo come tribunale.
1: Allora, chiudila tu come gestione.
0: Non me la far dire questa cosa. Non mi fare dire questa cosa.
1: Perché?
0: Allora.
1: Ma dai, ma sii sincero, tanto. Cioè, non è che poi cambia, cioè il tuo percorso non cambia, ricordati.
0: No, esatto, infatti.
1: E presidente non rimarrai a vita.
0: Ma meno male.
1: No, ma te lo dico, ma non per te. No, perché ci sono certi che ne sono convinti.
0: Sì.
1: Quindi.
0: Mi stanno per fare le scarpe. Ma poi guarda che gliele ho le scarpe.
1: No, nel senso, guarda che. Comunque puoi dire quello che pensi, no, non credo, no, che siamo giusto. Così.
0: No, vabbè, io stavo per fare una battuta perché tu mi dici di trovare un senso a questo e la mia risposta era non è che l'ho proprio trovato un senso a queste giornate.
1: Ma non è
0: comunque
1: obbligatorio.
0: In realtà no, dovrebbe averlo un senso perché dovrebbe riunirsi a livello nazionale è sempre una cosa sociale, oltre che la missione che può essere interessante,
1: sì.
0: Però dovrebbe essere anche una cosa sociale, un modo per fare network e far crescere le idee, aiutare le avi più piccole con quelle più grandi che aiutano le più piccole,
1: no.
0: Però questa cosa non succede mai.
1: Mi sembrava che alla fine ci fosse un'idea di
0: non succede mai, anche perché alla fine poi quando esci di qua ognuno pensa al suo e va bene così. L'importante
1: forse è stata anche una volontà generale a suo tempo quando da

0: conoscerlo, fare tutto il bene che possiamo, poi dopo.
1: Davide Donaggio, presidente Avis, grazie. La Spezia provinciale, grazie mille, è stato, ciao, veramente un piacere.
0: Piacere mio, grazie a voi.
1: Musica.

amici, eccoci di nuovo insieme qui su Radio Famonsangue. Torniamo in diretta e dopo aver sentito il presidente dell'Avis di Castel di Lama, appunto per la inaugurazione del

0: del monumento al donatore, abbiamo qui proprio chi l'ha creato, inventato, Alfredo Bertone. Ciao Alfredo.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Allora Alfredo,
1: un po' emozionato.
0: Vabbè, dai, tanto siamo tra amici, ci sarà quei 20-30 mila persone che ci ascoltano, non di più. Allora, volevo dirti, niente, abbiamo parlato con il presidente appunto di questo nuovo monumento al donatore. Quando hai iniziato a pensare a quest'opera e qual è stata la prima immagine o emozione che volevi trasmettere?
1: Allora, quest'opera mi è venuta in mente, diciamo, anche un po' di getto, perché comunque sì, era un po' che pensavamo all'idea di regalare un monumento ai donatori di Castel di Lama, ma ai donatori in generale. E un giorno, mentre ero nella piazza poi dove è stato posto in opera il monumento, ho notato che in una piazza bella e grande come questa mancava una fontana, e lì mi è venuto in mente che forse sarebbe stato l'ideale non fare una classica fra virgolette pietra che resta lì, ma un qualcosa che poi attirasse l'attenzione anche per l'utilizzo che la comunità ne poteva fare.
0: Scusa Alfredo, ma tu sei cosa fai di mestiere? Sei un pittore?
1: Io no.
0: Sei scultore?
1: No, io faccio un mestiere, diciamo, sono un impiegato nella pubblica amministrazione.
0: Ah, quindi voi che non avete
1: deformazione professionale, allora, sono un geometra.
0: Esatto, visto che non avete niente da fare come pubblica amministrazione, pensi a disegnare.
1: Mi sembra giusto, no, almeno facciamo qualcosa per il prossimo,
0: sto
1: no?
0: Scherzando,
1: in dai, altro modo.
0: Sto scherzando, naturalmente.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Salutiamo tutti i lavoratori della pubblica amministrazione, che a volte sono quelli sempre sottopagati in certe situazioni. Comunque, al di là di questo, sarebbe un discorso lunghissimo. Come stavi dicendo appunto, che la particolarità che non si tratta solo di un monumento ma anche di una fontana, due simboli molto forti, no? Ma la scelta la stavi dicendo appunto perché non volevi solo un pezzo di pietra, ma volevi anche un qualcos'altro.
1: Sì, perché ritengo che una pietra lì per lì, quando viene posta, fa il suo effetto, sicuramente richiama l'attenzione, ma è un'attenzione che poi viene magari dimenticata nel tempo. Invece, dando una funzione pubblica al monumento, quella pietra verrà utilizzata e vista costantemente tutti i giorni. E poi c'è anche un messaggio che solo qualcuno ha colto, ma piano piano sta passando. Noi l'abbiamo detto anche nel giorno dell'inaugurazione, ci sono poche cose che ad oggi non riescono a essere replicate, no? Con i potenti mezzi e le tecniche, che sono il sangue e l'acqua, tutte e due fonti di vita. Perciò abbiamo unito anche questo messaggio all'interno del monumento.
0: Bene, allora dai, tra poco torniamo insieme ancora con Alfredo Bertone, ideatore di questo monumento, per parlare dei dettagli dell'opera e anche del legame, perché no, con il territorio. Quindi restate con noi e noi andiamo con la musica.

0: bentornati, continuiamo questa bellissima chiacchierata con l'ideatore del monumento a Castel di Lama del donatore dell'Avis, con Alfredo Bertone. Ciao Alfredo, ci sei? Sì.
1: Eccoci di nuovo, oh, certo. Benissimo.
0: Alfredo, il monumento, che è stato realizzato in travertino, mi sembra, no? Si inserisce sì. perfettamente in questa piazza, ma è stato importante creare un'opera che dialogasse con la comunità?
1: Assolutamente, la scelta del travertino non è casuale, perché la nostra zona è molto famosa per il travertino e noi abbiamo scelto un travertino che dalla sua caratteristica è un travertino rosato, perché viene appunto da una zona diciamo collinare, montana, qui nostra, che si chiama Rosara.
0: Ah, ok.
1: Prende il nome proprio da questo travertino rosa.
0: Ah, bene, bene. Sì. Quindi, ma l'hai disegnato tu proprio?
1: Allora, sì, diciamo, io non sono un bravo disegnatore, io sono partito dall'idea e ho fatto ricorso ad alcuni amici che sono bravi a disegnare, gli ho detto io voglio questo, e poi intanto che loro abbozzavano le linee io dicevo come mi sarebbe piaciuto. Poi è pur vero che nella realizzazione questo disegno iniziale ha subito delle piccole variazioni, perché giustamente, avendo trovato una pietra molto grande, abbiamo anche in quel momento valutato di voler sprecare meno materiale possibile della certo. pietra stessa.
0: Ma secondo te, visto che ho intervistato diversi amici che hanno inaugurato varie monumenti all'Avis, ma che forza ha secondo te oggi l'arte, i simboli pubblici nel sensibilizzare le persone sui temi come la solidarietà e la donazione? Ha senso?
1: Secondo me, come dicevo nella prima parte, ha senso nel momento in cui questo non rimane una pietra buttata lì e ha un'utilità sociale. Allora, se noi ci ricordiamo perché lì c'è la fontana e andiamo costantemente a utilizzare quella fonte semplicemente per bere, per far bere un animale, allora ci ricordiamo che l'Avis esiste, che l'Avis tutti sappiamo che ha un obiettivo di raccolta di sangue. Altre volte magari rischiamo che questi soldi spesi rimangano lì.
0: Certo.
1: E questa cosa è stata apprezzata tantissimo sia dall'amministrazione e anche da alcuni referenti regionali dell'Avis, che ci hanno esplicitamente detto che ne hanno visti tanti di monumenti, ma a nessuno, da quello che ricordano, è mai venuto in mente di unire l'acqua al ricordo della donazione del sangue.
0: Bene, allora complimenti a questa idea, a voi dell'Avis di Castel di Lama. Insomma, quella domenica non è stata soltanto una inaugurazione, è stata una vera festa di una comunità che si è fermata per celebrare, come sempre, qualcosa che spesso diamo per scontato, no?
1: Certo, certo.
0: Allora, intanto grazie ancora all'Avis Comunale di Castel di Lama, al presidente Filippo Vallorani, ad Alfredo Bertone e a tutti i volontari e alle realtà del territorio che hanno collaborato. Mi viene in mente la banda, l'amministrazione, come dicevi tu, e anche a Don Silvio, no?
1: Perché Don Silvio, certo, ma se mi permette solo una cosa velocissima, vorrei ringraziare anche l'amministrazione, perché oltre a darci supporto ci ha dato un contributo per la realizzazione di questo monumento, c'ho tutta l'amministrazione del comune di Castel di Lama e anche l'artista che l'ha realizzato, che l'ho fatto impazzire abbastanza, che è Alessandro Virgulti della ditta Cave Cavam di Ascoli.
0: Bene, bene, abbiamo ringraziato tutti. Se passate per Castel di Lama, andate in piazza e troverete il monumento e magari vi date anche una sciacquata, che non è mai male con il caldo. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti quanti che ci avete seguito, e noi salutiamo e continuiamo di nuovo per un'altra puntata di Radio Fa Buon Sangue. Ciao a tutti.
1: Ciao Enrico, grazie.
0: Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Alfredo Bertone, segretario del Avis Comunale di Castel di Lama e ideatore del monumento. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci un braccio.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica il fronte si porterà rapidamente verso la penisola balcanica. Contemporaneamente l'anticiclone sarà in rimonta, favorirà giornate stabili e soleggiate su tutta Italia. Sarà da preventivare soltanto una certa variabilità pomeridiana che si svilupperà in prossimità dei rilievi alpini delle Alpi centro-orientali, dove non mancherà qualche locale rovescio. Temperature che aumenteranno su tutta Italia, soprattutto al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Saluto dalla redazione. A Porto Sant'Elpidio salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina in via Trentino, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Le vittime sono 2 uomini di 47 e 60 anni e una donna di 90, impegnati nelle operazioni oltre 60 vigili del fuoco. Un incendio è divampato ad Ostia, all'interno dello stabilimento balneare Oasi, da tempo in stato d'abbandono e sequestrato qualche settimana fa dal comune di Roma. L'allarme è scattato intorno alle 15:20. Non si registrano feriti e non si esclude il dolo. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Intanto il segretario americano alla difesa, Exet in Normandia, esorta gli europei al riarmo, stiano al nostro fianco. In Iran non è una guerra giusta, così Papa Leone XIV in Spagna. Il pontefice caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari, perché dice il superamento delle polarizzazioni è il dono che l'Europa ci ha fatto. Tennis, Mirra Andreeva vince il Roland Garros battendo la rivelazione del torneo Maya Chalinska con il punteggio di 6-3, 6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. È il primo titolo slam per la 19enne tennista russa, che con questo successo si prende anche il primo posto nella race per le WTA Finals. Domani la finale maschile tra Cobolli e Zverev. È tutto, a più tardi. Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Andrea Kimi Antonelli non si ferma più. Il 19enne bolognese della Mercedes conquista la pole position nel GP di Monaco, stampando un tempo clamoroso in 1:12.051 e beffando la Red Bull di Max Verstappen di appena 43 millesimi. È il più giovane di sempre a prendersi la pole a Monte Carlo. Le Ferrari, dopo aver dominato le prove libere, devono accontentarsi della seconda fila. Hamilton è terzo, Leclerc quarto. George Russell con l'altra Mercedes conferma le difficoltà iniziali, non andando oltre la sesta casella alle spalle di un ottimo Hajar. Ancora attardate anche le due McLaren, Piastri e Norris chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione. Domani il Gran Premio alle 15. La MotoGP è una sprint dominata dall'inizio alla fine da Marc Marquez. Partito in pole, lo spagnolo della Ducati ha fatto presto il vuoto sul circuito ungherese del Balaton Park, staccando in progressione Acosta e Bezzecchi. Terzo dalla prima all'ultima curva, con qualche patema iniziale per il pressing di Aldeguer, che però dopo pochi giri è finito sul cordolo, facendosi superare da Fernandez. Sesto Jorge Martin, che così nel Mondiale Piloti cede altri 3 punti al leader Bezzecchi, 180-160 per l'italiano. Più difficile la giornata per Bagnaia e Di Gian Antonio, soltanto 9° e 10°. Tennis, la prima volta di Mirra Andreeva, la tennista russa ha vinto il Roland Garros battendo la rivelazione del torneo Maya Chalinska, partita dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 6-2 in 1:23 di gioco. Per Andreeva arriva il primo slam in carriera, il sesto titolo a livello WTA, e con questo successo la 19enne diventa la terza più giovane campionessa slam dal 2000 ad oggi e saluta Parigi prendendosi anche la prima posizione della race per le WTA Finals. Parigi è incoronato oggi anche erede del doppio maschile, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, la coppia formata dal tennista argentino e dallo spagnolo, teste di serie numero 1 del torneo e giustizieri degli azzurri Bolelli e Bavassori in semifinale, ha sconfitto con il punteggio di 6-4, 6-2 il finlandese Elio Vara e il britannico Patten, numeri 2 del torneo francese. E domani la finale del singolare maschile tocca a Flavio Cobolli. L'azzurro scenderà in campo a Parigi alle 15 contro il numero 3 al mondo Alexander Zverev, con l'obiettivo di provare a vincere il Roland Garros 50 anni dopo Adriano Panatta. Calcio, Vincenzo Italiano è ufficialmente il nuovo allenatore del Besiktas, lo ha annunciato il club turco. L'ex tecnico del Bologna ha firmato un contratto biennale. Siamo convinti che apporterà un contributo significativo il benvenuto del club. Inchiesta Prisma, il GIP del Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento nato dalle indagini sul bilancio della Juventus al 30 giugno 2020. 2022. Lo ha comunicato il club torinese in una nota, precisando che il procedimento riguardava alcuni esponenti aziendali e non la società, che non era indagata. Basket, a soli due giorni dall'ultimo infuocato capitolo, il parquet del Taliercio si prepara a ospitare una sfida che sa già di dentro o fuori. Questa sera Venezia e Bologna si incrociano in una cruciale gara 4 di semifinale. La Reyer ha la possibilità di chiudere la serie e volare in finale. La Virtus si trova ancora una volta a spalle al muro e potrebbe invece doversi già scucire lo scudetto dalla canotta. Palla 2, ore 20. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
3: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
4: Dalla redazione di Se te va, arma con i già fartati con DJ.

David Guetta e Jaden Boysen, o Jaden Boysen che dir si voglia. Attenzione, perché qual è la numero uno, quale sarà, quale non sarà? Allora, indizio: era in argento 7 giorni fa, ma del resto dai primi suoni già si riconosce il sound firmato Bob Sinclair in Chiesa per questa edizione di un pezzo che comunque già conoscevamo, e come se lo conoscevamo. Allora, I Can't Wait, ma attenzione, perché vi do appuntamento alla prossima, come sempre fissata tra 23 ore e 30 circa. È tutto per il momento, te lo godo da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: All day. From 7 bar FM barra diagonal alter radio. All day.
1: From 7 bar FM alter radio. All day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio. All day.
2: From 7BA.FM Nautil Rádio, All Good Day.
0: From 7BA.FM/Altiradio, All Good Day. From 7BA.FM/Altiradio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm sono le alte radio che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di Algoday, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato, guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito.
3: Assolutamente.
4: Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi,
3: Naturalmente.
4: Senti, grazie di questo invito, che bello.
3: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro un grosso gancio abbiamo avuto, il grande Christian dell'Epicentro che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo però, perché abbiamo ancora da
4: salutiamolo Cristian, salutiamolo, sì. Perché dai, è doveroso, io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente, i miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
3: In effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo, e mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo, no?
4: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te, te ti avevo già detto questa cosa.
3: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
4: certo. Allora dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Prassenica, un premio molto molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, tu questa cosa non la sai, te lo dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita. Quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista. È stata un'esperienza bellissima.
3: Insomma, è un pezzo dinamico, va ascoltato, sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di
4: smentita. Senti, diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo, insomma, c'è una strega dentro me. Mi dice tutto.
3: Ecco dove è il segreto. E allora mi sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
4: Sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video, perché è molto molto carino, dai.
3: E allora, eccola qui, Alma Nera con Nuova Luce.
5: C'è

0: Beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio. Un testo molto interessante, al maniera che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce però, non è inaspettato il pezzo ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come
1: allora nato. Guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza, cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da cogliere, tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettata.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci capitano,
1: della
0: no?
1: Vita, perché siamo, sì.
0: Che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate, se mi consenti questo.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa. Presa, no? Sono l'inaspettato della vita, che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo, quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io, l'inaspettato che c'è nella vita.
0: Sì.
1: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive,
0: sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo ancora Alma Nera con questa

inaspettato il nuovo singolo, naturalmente accompagnato anche da un bellissimo supporto, ne abbiamo già parlato, tutti ne parlano, però in effetti c'è stato anche un lavoro di comunicazione. Adesso ci dovrei però parlare ancora un po' di te.

0: che provi, le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è che anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole. Oddio, ci stanno sentendo? Sto dicendo la verità, che dice, grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente. Nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente.
0: Quindi
1: amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace, poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: Certo, perché si fa presto a dire,
1: però
0: è biografico,
1: è bello anche questo.
0: Si fa presto a dire è biografico, non è biografico, non è autobiografico, però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa e tantissimo direi di chi lo ha scritto.
1: C'è quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per la strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Sono
0: allora,
1: complicata?
0: Al Manera, no, il no. Tempo è volato via con due
1: no,
0: pezzi.
1: No, di che
0: favolosi.
1: Mi stai scaricando, dillo che si è capito. Che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con 7va.fm. ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere. Quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io ogni tanto.
0: Piacere nostro.
1: Un abbraccio, grazie. Ciao, buon ascolto, grazie.
0: Alla
1: ciao.
0: Prossima, grazie a te. Ciao. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere, davvero simpaticissima Alma Nera. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day. Intanto però cercate Alma Nera in ogni dove,

0: sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
1: From 7ba.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7ba.fm/altiradio.

Buonasera dalla redazione. Salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina di 2 piani in via Trentino a Porto Sant'Elpidio, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, è morto anche l'uomo estratto vivo e l'anziana madre dispersa sotto le macerie. Per le strade di Amendolara Marina, la manifestazione organizzata dalla CGIL dopo l'omicidio di 4 braccianti avvenuto lunedì scorso. In testa al corteo il segretario generale Landini e la segretaria del PD Schlein, che dice: bisogna rafforzare la legge sul caporalato

0: prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha impiegato fosforo bianco su aree popolate del Libano nel corso del conflitto contro Hezbollah. Lo rivela il New York Times, pubblicando anche delle foto e dei video che lo dimostrano. Intanto l'Iran condanna l'attacco notturno statunitense contro installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco. Roberto Vannacci annuncia l'ingresso di 5 parlamentari in Futuro Nazionale. Sono loro stessi che si sono rivolti a noi perché credono nel progetto, ha detto l'ex generale della Folgore in una conferenza stampa oggi a Viareggio, ufficializzando le 5 new entry. I parlamentari Domenico Furgiuele, Gianangelo Boff, Attilio Pierro e Davide Bergamini, insieme all'eurodeputato Antonio Maria Rinaldi. Formula 1, Kimi Antonelli non si ferma più. Il 19enne della Mercedes conquista la pole position nel GP di Monaco, stampando un tempo clamoroso e beffando la Red Bull di Verstappen di appena 43 millesimi. È il più giovane di sempre a prendersi la pole a Monte Carlo, quarto un deluso Leclerc, solo sesto Russell con l'altra Mercedes. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica il fronte si porterà rapidamente verso la penisola balcanica. Contemporaneamente l'anticiclone sarà in rimonta, favorirà giornate stabili e soleggiate su tutta Italia. Sarà da preventivare soltanto una certa variabilità pomeridiana che si svilupperà in prossimità dei rilievi alpini delle Alpi centro-orientali, dove non mancherà qualche locale rovescio. Temperature che aumenteranno su tutta Italia, soprattutto al centro-nord. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Potrei tranquillamente definire SOS, Blues for Your Soul di Mark Brossard, un'opera maestra. Perché? Perché tutto ciò che ha rappresentato e dato alla musica afroamericana è presente in questo disco. Il suo ascolto è gradevole, ci riporta indietro di qualche anno, verso le atmosfere delle grandi voci blues and soul. D'altronde, con la produzione di buona massa, soldi, risorse e una grande band, un artista unico nel suo genere, non si poteva sbagliare. Qui per voi è Me and Blues. Mark Brossard.

Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, uno degli incroci più potenti della tradizione blues e rhythm and blues, quella di Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall, che hanno celebrato questa preziosa unione con l'uscita di Trouble Trouble, una raccolta di 11 brani che asseconda la loro consolidata affinità per un sound direi molto classico. Castro, Jones e Hall sono affiancati dai Trouble Trouble. Questo disco abbraccia gli estremi più esuberanti e aderenti del rhythm and blues e del soul, con diverse tappe intermedie che si avvicinano anche al blues. Il brano che ho scelto per voi si chiama Low Wheel. Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall qui a Me and Blues.

Dopo aver chiuso il rapporto ultradecennale con l'Alligator Records, Curtis Salgado esultisce con una etichetta nuova, la Eat Little Village, con un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti, uno tra tutti Robert Cray. Una bella sintesi di American music in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, funk, soul e rock and roll. Salgado è una forza nel mondo blues da quasi 5 decenni. Come molti appassionati di blues sapranno che Salgado è stato l'ispirazione per i Blues Brothers dopo aver stretto amicizia con il comico John Belushi durante le riprese del film commedia di grandissimo successo Animal House. Questa è You Give the Blues a Bad Name. Per voi, Curtis Salgado, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Siete sempre collegati con Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ten Days Out, oltre alla sua ottima riuscita, è stato il disco che ha lanciato Kenny Wayne parte ad altissimi livelli. Una grande idea che gli ha consentito di suonare in presa diretta con delle vere icone della musica blues, molti purtroppo poi scomparsi. Un viaggio col torpedone ad incontrare gli artisti che hanno contribuito a fargli nascere la passione del blues. Qui con John D. Holloman, brano Chapel Hill Boogie, Kenny Wayne Shepherd, qui a Me and Blues.

Come abbiamo spesso detto, il blues è uno dei generi musicali che ha più influenzato la cultura musicale americana e mondiale. Tra i nomi di spicco, come non citare la leggenda di Mississippi Fred McDowell, che nato nel 1904, il bluesman statunitense è stato fonte di ispirazione per molti artisti di fama internazionale. Cresciuto nella zona rurale del Tennessee e del Mississippi, l'artista ha subito l'immensa influenza musicale della sua terra. Il suo stile musicale basato su suoni di chitarra acustica e voce potente, era caratterizzato da un approccio primitivo al blues che ne faceva uno autentico interprete della tradizione. Questa è Jesus is the Man Line, qui a Me and Blues.

Friend Along the Ways di Mitch Woods è stato pubblicato originariamente nel 2017 da un'etichetta che all'epoca decise di cambiare la propria direzione dalla musica a passare al cinema e quindi non diede tantissima pubblicità. Woods era giustamente orgoglioso di queste performance essenziali che erano fatte in duo e in trio con i grandi e i migliori credo del mondo del blues, quindi lottò con le unghie e con i denti finché non riacquistò i Masters, poi aggiunse altri 5 brani che non erano presenti nella prima uscita, ed ecco qui, cari amici miei, uno dei grandi album blues che si erano perduti. Per voi questa C.C. Rider insieme a Tim Hall e Van Morrison, Mitch Woods.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

wisdom and whispers, no, this will be the last.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. B.B. King Live at Regal è uno dei migliori album dal vivo del panorama blues. Questo capolavoro mette in evidenza la grandezza di B.B. King come strumentista e come cantante, trasmettendo emozioni profonde. It's My House Fault, forse una delle migliori interpretazioni di questo album, un brano famoso anche perché lo hanno suonato gente come Michael Bromfield e Johnny Winter insieme in un famosissimo concerto live. B.B. King qui a Me and Blues.
2: And you might hear something that sounds like this.

0: Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you.
1: Chicago è stata un'importante sorgente di idee e talenti. Le sue strade hanno dato vita a movimenti come la West Side, un quartiere della città brulicante di musicisti di colore dove il blues elettrico era di scena la chitarra attrice protagonista. Uno dei suoi più importanti divulgatori è stato Freddie King, soprannominato Texas Cannonball. Nonostante le sue origini texane, si impose grazie al suo stile energico e a una sua vocalità potente e originale. In Inghilterra apprezzarono da subito il suo sound, tanto che molti chitarristi si erano avvicinati al suo stile. Un esempio concreto arriva quando John Mayall, per i suoi Blues Breakers, cercava un chitarrista che sviluppasse quel suono. Eric Clapton è stata la scelta giusta. Freddie King, qui a Mian Blues.

Buonasera dalla redazione. Dopo il no di Putin e colloqui sollecitati da Kiev, Trump si sfila dai negoziati alla vigilia dell'incontro tra Starmer, Merz, Macron e il presidente ucraino. Se la vedono Putin e Zelensky, dice il tycoon. Da Kiev pioggia di droni su San Pietroburgo e Mosca. Sono le nostre sanzioni, dice il leader ucraino. Il segretario americano alla difesa, Hegseth, dalla Normandia sollecita l'Europa al riarmo. In Medio Oriente gli Stati Uniti colpiscono stazioni radar iraniane. Una violazione del cessate il fuoco, sostiene Teheran, che risponde attaccando il Kuwait. Il regime imputa agli USA la fase di stallo nelle trattative per il rifiuto di sbloccare i 24 miliardi di beni iraniani congelati. 9 morti in un raid dell'IDF in Libano. In Iran non è una guerra giusta, dice Papa Leone XIV dalla Spagna. 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, sventrata da una violenta esplosione. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino, sorprendendo le vittime nel sonno. L'ipotesi è che una fuga di gas abbia generato l'esplosione. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi il ribasso sulla benzina. Si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Tennis: Andreeva regina di Parigi, la tennista russa a 19 anni vince il primo slam battendo la polacca Chalinska in 2 set. Granollers e Zeballos si aggiudicano invece il doppio. Domani la finale tra Coballi e Zverev. La Formula 1: a Monte Carlo, Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Verstappen, seconda, e alla Ferrari di Hamilton, terza. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Turismo in Veneto. Crescita nel bellunese. Il settore turistico in Veneto continua a mostrare segni di crescita, con il bellunese che si distingue come una delle aree più dinamiche. Secondo i dati pubblicati nell'ultimo numero di Statistica Flash, a maggio si registrano aumenti del 3,1% negli arrivi e del 3,5% nelle presenze. In particolare, il Cadore ha visto un incremento del 15,5%, mentre Cortina beneficia di un significativo afflusso di turisti stranieri. Recupero del Castello di Feltre. La Giunta di Feltre ha approvato un programma di valorizzazione per il castello, un passo fondamentale per il trasferimento del complesso dal demanio al comune. Questo intervento segna l'inizio di un progetto atteso da tempo, volto a recuperare e restituire alla città un importante patrimonio storico. Belluno Pride, assenza del comitato CAO. Il Belluno Pride 2026, previsto per il 13 giugno, si svolgerà senza la partecipazione del comitato CAO, che si era distinto negli anni precedenti per il suo impegno nelle tematiche LGBTQ+. Il comitato ha chiarito la sua posizione, sottolineando di non essere parte dell'organizzazione di quest'anno. Fondazione Vajont, nuovi informatori della memoria. La Fondazione Vajont ha accolto 11 nuovi volontari nel gruppo degli informatori della memoria, dopo il completamento di un percorso formativo. Questo sviluppo rappresenta un passo importante per la Fondazione, impegnata nella divulgazione della memoria storica legata al disastro del Vajont. IC Feltre, riconoscimento per il Breit Eco Campus. Le classi terze A e B dell'Istituto Comprensivo di Feltre hanno ricevuto il secondo premio regionale nel concorso Macro Scuola 2025-26, promosso da ANCE Veneto Giovani. Il progetto, che prevede la riqualificazione di un edificio inutilizzato in un centro di studio e socialità, ha coinvolto anche la terza F, contribuendo al successo dell'iniziativa. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Continuiamo la nostra avventura nel mondo degli anni 80 e 90. Continuiamo a seguire il solco.
1: A quale solco ti riferisci, Nightshade?
0: A quello dei vinili che ogni tanto campioniamo e facciamo ascoltare
1: qui, nel suono dei ricordi playlist, con la principessa e Nightshade.
0: Bentornati nel mondo della dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita.
1: Cosa ascolteremo in questa puntata?
0: Ascolteremo i brani di Asia, Nightbeat, Le Click, Master Boy, Adam, MCX, Kimel e Silvia Coleman.
1: Tanta roba!
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock

Bentornati nel mondo della cassa in quattro quarti assieme a Sharon Rose Francis in arte Asia, che ci ha presentato la sua Hallelujah. Era il 1996, l'anno successivo al grande esordio con Happy to Be. E adesso abbiamo già in sottofondo un altro pezzo, perché la macchina del suono dei ricordi playlist non si ferma mai. Questi sono gli anni 90, la dance anni 90 di Night Beat, Don't Walk Away, nella versione Turati Club Mix.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist, sì, ve l'ho già detto. E vi ho anche detto che questa è la dance, la buona dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita. Forse conoscete già le Click Call Me con la meravigliosa voce di Melanie Thornton, e in sottofondo abbiamo già Master Boy, mi piace dirlo così, Master Boy. Arrivano dalla Germania e ci propongono tanti pezzi, uno dei quali lo ascoltiamo proprio ora. Get It On, un'espressione informale che significa hanno fatto sesso.
1: Che goduria.

0: Andrea, Davide, Angelo, Maurinaz. Questi sono i quattro nomi che compongono l'acronimo ADAM. In realtà l'ultimo non è un nome ma un cognome, si chiama Luca Maurinaz. Ma questo è un dettaglio, la cosa importante da ricordare è la cantante. Perché? Perché è la stessa persona che canta la sigla del Suono dei Ricordi playlist, Melody Castellari, la voce di Zombie, il remake in versione dance del celebre brano dei Cranberries del 1994.
1: La prossima canzone invece sembra essere stata scritta proprio per me.
0: Addirittura.
1: Perché si intitola La notte mia.
0: Senza dubbio, presentiamo ai nostri ascoltatori il brano di MCX, The Night Is Mine. The night is

0: Questa mi sembra più un'esortazione che il titolo di una canzone. Show that body, baby. Lei è Kimmel.
1: Ma ti rivolgevi a me, Nigel?
0: A te e a tutte le persone che gradiscono mostrarsi. Noi invece gradiamo mostrarvi la dance anni 90, poi anni 80, quella buona che vi fa star bene.
1: Se non avete ancora sentito il vostro brano preferito, scrivete alla nostra infoline 342-3133-781.
0: Potete farlo anche utilizzando i nostri social o social, come volete voi.
1: Pagina Facebook DJ.NightJay, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi. Avete visto le copertine che pubblichiamo?
0: Prima di passare agli anni 80 ci aspetta l'ultimo brano anni 90, Sylvia Coleman con All Right.

0: Dopo il tuffo negli anni 90, ci facciamo una bella nuotata negli anni 80 in compagnia di Ann Lee, che nonostante sia un artista anni 90, canta un pezzo anni 80. Sarà poi la volta di Fun Fun, Betty Miranda, Stone, della seconda parte piena di remix, come il brano di Nolan, New Order. Ascolteremo un mashup di Gary Lowe e concluderemo con Carol Gianni.
1: Tenete impegnate le mani solo scrivendo alla nostra infoline 342-3133781.
0: Iniziamo con Ann Lee, Ring My Bell.
2: Il suono dei ricordi playlist.

0: un inizio un po' particolare con Anne-Li che ci ha cantato Ring My Bell di Anita Ward, ora Fan Fan con Ribats Radio Remix.
1: Bel

0: Arrivano dagli Stati Uniti e nel 1991 realizzano un brano piuttosto interessante, di cui vi abbiamo fatto ascoltare la versione strumentale per darvi un modo migliore di gustare la ricchezza di un pezzo funky disco, anche se erano già gli anni 80. Sono Stone, il brano si intitola Time.
1: Che significa tempo. Quello che abbiamo a nostra disposizione ci dà l'opportunità di ascoltare ancora quattro brani.
0: Precisamente quattro remix di brani famosissimi. Il primo, The Nolan con Attention to Me. Rimaniamo così nel 1981 con un gruppo che si chiamava all'inizio The Singing Nolans, ma adesso si mixa.
1: Intanto che Luca e NJ ci fanno sentire le loro progetze, vi ricordo la nostra infoline 342-3133-781.
0: Non possono mancare i nostri social.
1: Pagina Facebook DJ.NJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi.

Sono proprio loro i New Order, remixati da Dominatrix, Blue Monday remix del brano intitolato True Fate. Ma ora abbiamo quella cosa che vi abbiamo anticipato, Gary Lowe che ci propone il suo mashup Move Your Body, che contiene tutti i pezzi più famosi della sua carriera.

0: piaciuto il mashup, era molto interessante, intrigante. Get it all, move your body. Ma adesso abbiamo un altro remix molto interessante e intrigante. Stiamo parlando di Carol Gianni, un artista anni 80 che fece qualche successo, uno su tutti Hit and Run Lover, che un certo giovinile assieme a Joe Mangione nel 2023 pensò di dargli una rispolverata per tirare fuori quell'anima funky che forse nell'edizione originale non si sentiva molto. Questo è l'ultimo pezzo della playlist, non avremo spazio per i saluti, per cui li anticipiamo ora.
1: Mai anticipare troppo.

0: Con Hit and Run Lover vi salutiamo. Ciao dal vostro Night J.
1: E dalla vostra principessa. This is the song of memories with Night J. DJ.
2: Are you ready? For the song of memories. Powering off. Powering off. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Quanti bei ricordi su Messaggina Battle. I Police era il pezzo forte di quel Regatta de Blanc, il secondo album pubblicato dai Police, un brano che mostra alcuni particolari che ne hanno fatto la storia, no? Con questi arpeggi, ci sono anche gli assoli molto particolari che hanno determinato, se vogliamo, il successo di questa canzone, con questi piccoli accorgimenti musicali, con un particolare dato anche dai cori, che nella canzone si sentono poco, ma sentite qui. Ai cori non c'è nessuno, è la voce di Sting, doppiata, armonizzata, fantastico. Beh Franklin, dopo sta cosa possiamo anche cominciare il Pop-Up Weekend.
1: Pop-Up Weekend va ora in onda. Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: I messaggi in bottiglia ormai non si mandano più da un sacco di tempo, però quelli col cellulare sì, e tra poco vi daremo le coordinate giuste, dai. Intanto presentiamo la squadra, il DJ Franklin è in regia anche per questo fine settimana. Io sono Ernesto Gandini.

2 in una rilettura particolarmente stilizzata dalla voce di una Mary J. Blige in stato di grazia qui, che rende, se vogliamo, questo pezzo ancora più bello. Allora, siete dei nostri o no? Le coordinate sono queste: 338-7824-144 per mandarci un messaggio, non in bottiglia, un vocale su quello che state facendo in questo fine settimana. Dai, di nostro vi regaliamo la musica che vi serve per tenervi compagnia, come il prossimo in arrivo che porta la firma di David Guetta e Bebe Rexha. Questa è I'm Good.

Eccoli qua i due fratellini, che bello riascoltarli con questa Wonderwall. Per anni la reunion degli Oasis sembrava appartenere più ai sogni, no, che alla realtà. Mentre si aspettava il loro ritorno c'è stato praticamente di tutto, no? Meme, litigi, vabbè, quelle erano all'ordine del giorno anche quando erano Oasis 1.0. Interviste velenose, dichiarazioni smentite il giorno dopo. Poi alla fine, quando Dio ha voluto, i due fratelli, Liam e Noel, sono tornati insieme sul palco per davvero. E ora quel ritorno diventerà un documentario evento distribuito nei cinema IMAX e su Disney Plus. Secondo quanto annunciato, quindi, il documentario seguirà da vicino la reunion della band, con accesso alle prove, al backstage, al palco, includendo anche le prime interviste congiunte dei due fratelli da oltre 25 anni. Insomma, un progetto che racconterà non soltanto il tour sold out, ma anche l'impatto emotivo e culturale che il ritorno degli Oasis ha avuto sui fans in tutto il mondo. È un bel modo di vedere questo, di mettersi davanti alla TV per vedere qualcosa di bello, no? Soprattutto se si è fans di questa band che ha fatto sì la storia della musica e che ha ripreso a farla sostanzialmente. Quindi è un appuntamento da non mancare. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, il prossimo è firmato da Jay Smith con la sua Here Without You.

un nome, un progetto musicale noto anche a chi conosce solo superficialmente la musica pop a cavallo tra gli anni 70 e 80. Lo si conosce soprattutto per questa hit. Il merito è per questo successo intitolato Video Killed Radio Star. Eravamo nel 1979, successo mondiale che per lo spazio di qualche mese sembrò davvero realizzare le ambizioni di un duo formato da Trevor Horn e Geoff Downes, quelli che progettarono i Buggles, appunto, proiettando il loro sound nel decennio successivo. Le cose però, insomma, andarono un po' diversamente, ma resta il fatto che Trevor Horn, soprattutto lui, ovunque andasse, qualunque cosa lui facesse e realizzasse, aveva un successo immediato. Ad ogni modo, il loro fu un sodalizio che proseguì poi con l'ingresso dei due nella band gli Yes, Trevor Horn sostituendo il cantante Ian Anderson, mentre Geoff Downes andò a ricoprire il ruolo di tastierista. Poi Trevor Horn ha proseguito il suo lavoro di produttore, mandando al successo tantissimi nomi come Frankie Goes to Hollywood, Seal, Paul McCartney, Ross Stewart, Lisa Stanfield e tanti altri. Era Video Killed, Radio Star, ascoltata qui in Pop Up Weekend.

Crosby, Still, Nash and Young. Questa era Our House. Vedi, Franklin, stavo riflettendo sulle ultime parole di questo pezzo, no? Di questa canzone, quando dice, vabbè, adesso te la metto giù proprio in italiano, ho messo i fiori nel vaso che hai comprato oggi, e subito mi viene in mente quella sensazione di casa, no? Casa intesa non solo come stabile, ma voglio dire come senso di appartenenza, tipo quando, che ne so, quando sei in un luogo in cui sei cresciuto, osservi di nuovo quei panorami che avrai visto mille volte, senti i suoni, i sapori, gli odori che ti sono più familiari, oppure quando sei a tavola con i tuoi, no? E discuti su qualsiasi cosa alla faccia di chi dice che non si deve mai parlare quando si è a tavola, la chiacchierata con amici in un bar a prendere un caffè, così come quando racconti delle vacanze, no? Che hai passato e le rievochi con tanta nostalgia. Insomma, ognuno di noi ha una propria definizione della parola casa, che può sicuramente manifestarsi in molte modalità. Anche Pop-up Weekend può essere casa nostra, e come no, qua ci sono tanti amici, anche se non li vedi, ma si fanno sentire e spesso. Pensa, Franklin, che un po' di tempo fa, e qua chiudo, mentre mi aggiravo per le strade di Milano, su un muro c'era una scritta che diceva: se c'è il wifi, quella è casa. Vedi, ci sono tanti concetti per definire casa, o no? La musica continua qui in Pop-up Weekend, ora è la volta di un duo fantastico, Mike Oldfield alla chitarra e Maggie Lilly alla voce. Questa è Foreign Affair.

La voce di Irama con le sue galassie a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend. Adesso ci facciamo una pausa, io e il DJ Franklin, lo zio Frank, come è noto. Ma se volete unirvi a noi non c'è problema, dai, la facciamo tutti insieme a sta pausa e poi rientriamo belli carichi per l'ascolto di tanti altri grandi successi.

riuscite ad ascoltare tantissimi successi nella prima parte, non vedo perché non possiamo farlo anche nella seconda, visto che abbiamo anche l'aggiunta di un condizionatore d'aria che è a palla per sentirsi meglio, sì, fisicamente soprattutto. E allora, zio Frank, sei pronto? Partiamo, dai!

che la decade degli anni 70 sia stata carica di successi, di trasformazioni, nonché di sperimentazione musicale è noto a tutti, e lo fu anche per Iggy Pop, che abbiamo ascoltato con Night Clubbing, clima qui da guerra fredda, Berlino, ma non solo per lui. Ora ascoltate questo che arriva, siamo sempre a Berlino, però si tratta di David Bowie con Always Crashing in the Same Car.

Bowie, non a caso li abbiamo messi uno dietro l'altro, perché insomma dietro appunto a questi due pezzi c'è una storia che va raccontata e che riguarda questi due grandi artisti. La storia che li vede a Los Angeles: erano lì per pensare di buttare giù qualcosa, no, a livello musicale, ma ad un certo punto decidono di venire via proprio da quella città perché la situazione per loro stava diventando, diciamo, un po' tossica, no? Vabbè, tutti noi sappiamo che in quel periodo sia David Bowie che Iggy Pop erano dipendenti dalla cocaina e anche dai percorsi, se vogliamo, dalle abitudini che trovavano nella città di Los Angeles, e così decisero di allontanarsi e di virare verso Berlino. Oh, voglio dire, non è che a Berlino in fatto di sostanze illegali si stesse meglio in quel periodo, eh? Ad ogni modo decisero appunto di andare a Berlino e lì di iniziare il lavoro di Iggy Pop. Un album, il suo, chiamato The Idiot, siamo nel 1977, e a produrre quell'album di Iggy Pop c'era proprio David Bowie, che a sua volta stava per ultimare il suo album intitolato Low, che poi diventerà il primo di quella famosa trilogia berlinese appunto di Bowie. Fatto sta che a un certo punto Bowie si accorge che sarebbe finito prima l'album di Iggy Pop e non il suo, che stava ultimando. Ecco, così andò alla sua casa discografica chiedendo di posticipare l'uscita di Low, perché in sostanza era un disco, come diceva lui, figlio delle stesse idee, no? Dello stesso momento che i due stavano vivendo. Ma nonostante questa spiegazione, la casa discografica non accolse di buon occhio questa sua richiesta, perché in fin dei conti loro non credevano molto all'album che David Bowie stava realizzando. Ma ad ogni modo, un po' di tempo dopo, Low esce ugualmente, e nell'album c'era appunto questa Always Crashing in the Same Car, un pezzo che, se tradotto dall'inglese all'italiano, parla di fare sempre un incidente con la stessa macchina, no? Ma in realtà era un'allusione al ripetersi sulle ricadute in fatto di tossicodipendenza che David Bowie e Iggy Pop avevano in quel periodo. Ritornando poi brevemente a parlare di questo pezzo, Always Crashing in the Same Car aveva una struttura musicale che ispirò poi lo stesso Bowie a scrivere Heroes nell'album successivo. Il resto, lo sappiamo tutti, è storia, la storia di una trilogia figlia di un cambiamento di David Bowie dopo il successo ottenuto con gli album precedenti, la notorietà vissuta tra alti e bassi con un matrimonio fallito e tanta, tanta voglia di ricominciare.

L'album si intitola Terre Rare, pubblicato il 20 marzo scorso, che porta la firma dei Subsonica. Questo è il loro nuovo singolo chiamato Grida, che va ad unirsi al percorso della band torinese arrivato dopo le celebrazioni dei 30 anni di carriera con Cedi su Torino 96-26. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e questa è la nostra musica.

0: Pop-up Weekend con Ernesto Gandini.
1: Milano, sono tutto tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

rido sempre quando sento questa canzone di Alberto Fortis, Era Milano e Vincenzo, una tra le più note canzoni di Fortis, con chiare critiche verso il discografico che allora lo aveva scoperto, mentre di ben altra caratura era Home to Us, canzone di Paul McCartney con Ringo Starr, pezzo che insieme a tutte le altre inserite nel nuovo album di McCartney, The Boys of Dungeon Lane, vanno un po' ad esplorare, no, gli anni che hanno preceduto il grande successo planetario dei Beatles. Siete all'interno di Pop-Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, dove ora sta per arrivare un genio della musica elettronica con un pezzo che quest'anno celebra i suoi 50 anni dall'uscita, e per l'occasione questo artista, che è francese, lo sta portando in giro per il mondo. Attenzione amici, perché tra le date in programma ce n'è una e unica di data programmata nel nostro paese, nel quale si potrà vedere questo grande musicista francese che in pratica ha rivoluzionato, no, l'elettronica strumentale con il suo sound atmosferico e pioneristico, vendendo oltre 18 milioni di copie nel mondo, che non sono noccioline, e quindi questa è la testimonianza più concreta, diciamo. Lui sarà in Italia il prossimo 18 luglio al Festival Jazz Open di Modena, è Jean-Michel Jarre e questa è Oxygen.

Voce di James Blunt con So Far Gone, passata oggi all'interno di Pop Up Weekend. E adesso, un po' come tanti di voi avranno sicuramente saputo in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, diciamo, sono abbastanza curioso di sapere come andrà a finire questa cosa su una canzone dei Beatles intitolata The Long and Windy Road, registrata niente meno che da Prince. Sì, se ne è parlato in questi ultimi giorni su questa vicenda raccontata proprio da Paul McCartney, il quale avrebbe detto in un'intervista alla BBC che lui sarebbe in possesso di questo nastro registrato da Prince, nel quale canta appunto questa The Long and Windy Road, che fondamentalmente è una canzone dei Beatles, nastro avuto da Paul McCartney direttamente dallo stesso Prince e sul quale Paul McCartney vorrebbe lavorarci sopra per fare, diciamo, un duetto virtuale. Con la tecnologia di adesso si può fare questo ed altro, in più c'è anche l'intelligenza artificiale che a volte viene anche a rovinare un po' tutto secondo me, ma questa è un'altra storia, e fare appunto una nuova versione di The Long and Windy Road. E quindi Paul McCartney si sta muovendo in questo ultimo periodo per chiedere agli eredi di Prince per avere l'autorizzazione per pubblicare questa canzone. Sicuramente ne sapremo di più nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, e adesso mi sembra più che giusto ascoltare una delle tante perle di Prince. L'abbiamo menzionato, come non ascoltarlo? Oggi abbiamo scelto questa 1999.

0: Quanto forte ti pensavo, la voce di Madame ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Madame impegnata in un paio di tour, uno estivo e uno nei club, che la porteranno in giro per l'Italia per un bel po' di tempo. Quello estivo inizia a breve, il 30 di questo mese, da Capannori in provincia di Lucca e si concluderà a Taormina, mentre quello nei club, il Disincanto Tour, inizierà a novembre, la data è quella del 28 a Nonantola e si concluderà il 19 dicembre in quel di Bologna. E visto che abbiamo parlato di date, ne abbiamo altre con la nostra Jessica Donadio, che arriva con la sua pagina dei concerti.
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop Up Weekend, Milano.

Le donne lo sanno, Ligabue a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo weekend. Fate i bravi, dai ragazzi, ci troviamo il prossimo fine settimana con altri successi da ascoltare. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia e a Jessica Donadio per il suo intervento nella pagina dei concerti. Da Ernesto Gandini è tutto. Ora rimanete qui perché la musica continua. Don't

smile between me and you.

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Accendi la radio, accendi il cuore, accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.